Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Sir Edward Elgar Gli Apostoli, oratorio opera 49, prima parte. Personaggi e interpreti: la Beata Vergine e l'Angelo Gabriele, Alison Argan, soprano; Maria Maddalena, Alfreda Oxon, contralto; San Giovanni, David Randall, tenore; San Pietro, Brian Terfel, basso; Gesù, Stephen Roberts, basso; Giuda, Robert Lloyd, basso; London Symphony Chorus, Roderick Helms all'organo; London Symphony Orchestra, ha diretto Richard Hickox. La seconda parte verrà trasmessa domenica prossima alla stessa ora. Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo ora di Luca Marenzio, madrigali a 4, 5 e 6 voci. Concerto vocale dirige René Jacobs.

Per cori oratori, cantate, mottetti e madrigali abbiamo trasmesso di Luca Marenzio madrigali a 4, 5 e 6 voci. Concerto vocale a diretto René Jacobs. E concludiamo il programma con The Seymour Symphony Orchestra.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parleremo di Sibelius. Sibelius è un compositore finlandese molto singolare e anche pieno di contraddizioni. Cominciamo col dire che è l'unico compositore finlandese che abbia avuto una enorme risonanza internazionale, anche se la sua arte è legata profondamente alla letteratura e alla storia del suo paese. È vissuto tra il 1865 e il 1957. È stato acclamato, è stato esaltato e immortalato quando ancora era in vita. E ha raggiunto una straordinaria popolarità non solo in Finlandia, ma anche nei paesi anglosassoni e negli Stati Uniti. E poi, dopo la sua morte, la sua musica è un po' tramontata.

E ora passiamo alla musica, in particolare alla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, che è stata composta da Sibelius nel 1901 durante il suo soggiorno a Rapallo e che fu eseguita per la prima volta a Helsinki nell'8 marzo del 1902, ricevendo ampi consensi, sia per la forte, importante pregnanza sonora, sia per il gusto più classico che romantico. Questa sinfonia è in linea con la tradizione di Beethoven e quindi presenta la forma sonata, però alterata. La forma sonata prevede due temi, uno molto assertivo, un altro più cantabile, poi i due si incontrano, si scontrano nello sviluppo e poi si ripresentano nel finale, ormai rappacificati. Sibelius lo fa, ma usa ampie melodie dei fiati, che poi conducono a uno scherzo vivace e pastorale, questo nel primo movimento. In generale richiama molto la lezione di Beethoven. Ascoltiamo allora questa seconda sinfonia di Sibelius nei movimenti allegretto, tempo andante, vivacissimo, allegro moderato. L'orchestra è quella dei Wiener Philharmoniker, sul podio Lorin Mazel.

Abbiamo ascoltato la seconda sinfonia di Sibelius nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Lorin Maazel. E ora possiamo passare alla terza, in Do maggiore, l'opera 52, che si colloca negli anni tra il 1902 e il 1907, quelli che furono estremamente importanti per la svolta neoclassica di Sibelius. Furono anni anche turbolenti. Il compositore aveva molti debiti, beveva un po' troppo, ma nello stesso tempo furono anni ricchi di decisioni importanti, come per esempio quello di trasferirsi in un'altra città, e comunque anni molto molto produttivi. La terza sinfonia, che è dedicata a Granville Bantock, viene iniziata nel 1904 e terminata nel 1907. E viene eseguita per la prima volta a Helsinki il 26 settembre del 1907 sotto la direzione del compositore. Qui c'è una ricerca di un linguaggio che abbandona le connotazioni programmatiche, cioè il racconto di qualcosa. E questa è una grossa decisione che il compositore prende, perché Sibelius qui vuole scrivere musica assoluta, che non ha alcun riferimento al di fuori della musica. Ascoltiamola allora, la sinfonia numero 3 in Do maggiore, l'opera 52, nei movimenti allegro moderato, andantino con moto quasi allegretto e poi moderato allegro ma non tanto. Sul podio dei Wiener Philharmoniker, Lorin Maazel.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 3 di Sibelius nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Lorin Maazel. Abbiamo ascoltato così la svolta neoclassica, il momento in cui Sibelius decide di scrivere musica senza fare riferimento al folklore del suo paese, la Finlandia. Un momento molto importante della sua vita e molto produttivo. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: E con la musica di autori vari dell'epoca barocca, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto a praticare la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna. «Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
3: L'apparente distacco di Gesù, che dice: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele», non scoraggia la cananea, che insiste: «Signore, aiutami». E anche quando riceve una risposta che sembra chiudere ogni speranza: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini», non desiste. Non vuole togliere nulla a nessuno. Nella sua semplicità e umiltà le basta poco, le bastano le briciole, le basta solo uno sguardo, una buona parola del Figlio di Dio. E Gesù rimane ammirato per una risposta di fede così grande e le dice: «Avvenga per te come desideri». Cari amici, anche noi siamo chiamati a crescere nella fede, ad aprirci ed accogliere con libertà il dono di Dio, avere fiducia e gridare anche: «Gesù, donaci la fede, aiutaci a trovare la via». E il cammino che Gesù ha fatto compiere ai suoi discepoli, alla donna cananea, agli uomini di ogni tempo e popolo, a ciascuno di noi: la fede ci apre a conoscere, ad accogliere la reale identità di Gesù, la sua novità e unicità, la sua parola come fonte di vita, per vivere una relazione personale con Lui. Il conoscere della fede cresce, cresce con il desiderio di trovare la strada, e finalmente è un dono di Dio che si rivela a noi non come una cosa astratta senza volto e senza nome, ma la fede risponde a una persona che vuole entrare in un rapporto di amore profondo con noi e coinvolgere tutta la nostra vita.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica Israele, Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
0: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore.

Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.

0: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore, alleluia.
1: Ogni vivente dia lode al Signore, alleluia.

0: Signore. Alleluia.
1: Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

0: sotto il peccato, perché apparisse la misericordia di Dio.
1: Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ci ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Concedici di trascorrere in letizia questo giorno, in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la nostra vita sia un rendimento di grazie a te.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,
1: il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'intelligenza emozionale. Tutti noi siamo esseri sensibili. Tutti noi proviamo emozioni e abbiamo sentimenti. Non esiste un solo essere umano che sia estraneo a questa condizione. Eppure, che cosa sappiamo di questa componente così importante della nostra vita? Da Newton in poi ci siamo concentrati soprattutto sulla conoscenza del mondo fisico e della sua meccanica. Grazie allo sviluppo del pensiero scientifico, l'uomo ha raggiunto un notevole grado di dominio sulla natura e si è emancipato da secoli di oscurantismo e superstizione che ne regolavano l'esistenza con conseguenze talvolta drammatiche. È comprensibile dunque che tale liberazione dalle proprie paure ancestrali, unita alla conquista di un maggiore controllo sul mondo e su se stesso, abbia creato nel genere umano una fiducia incondizionata al limite dell'idolatria nella scienza. La moderna medicina, grazie a scoperte che hanno consentito di debellare malattie millenarie, ridurre la mortalità infantile e arrivare persino a prolungare la durata della vita, continua a mantenere come unico campo di osservazione, ricerca e applicazione delle proprie scoperte tutto ciò che è misurabile e ripetibile. Questo ha finito per influenzare inevitabilmente anche il modo in cui guardiamo a noi stessi. I grandi progressi in campo medico hanno involontariamente rafforzato una visione riduzionista e meccanicista della natura umana. È per via di questa visione che quando oggi andiamo dal medico per sapere come stiamo, controllerà il nostro battito cardiaco, ci misurerà la pressione sanguigna, ordinerà eventualmente ulteriori accertamenti e dopo averne letti i risultati ci dirà se siamo in salute oppure no e se lo riterrà necessario ci prescriverà una terapia farmacologica, in teoria senza aver bisogno di rivolgerci una sola domanda. La medicina prende in esame i nostri sintomi e le nostre malattie. Potrà anche in buona parte curarle, ma raramente riuscirà a spiegare perché ci siamo ammalati, quando e perché quella data malattia si è manifestata, perché a parità di condizioni colpisce qualcuno e risparmia un altro. Anche la tecnologia digitale si è rivelata in grado di ridurre tutta la complessità del comportamento umano ad algoritmi capaci di misurare i nostri atti e fare predizioni. La complessità del nostro essere è stata ridotta a poche unità statistiche e i dati sono la nostra nuova religione. Ma è davvero questo quello che vogliamo? Personalmente credo che un mondo senza emozioni e sentimenti e soprattutto un mondo senza coscienza sia destinato alla catastrofe, qualcosa a cui siamo già pericolosamente vicini. Dobbiamo prendere atto che il pensiero scientifico e tecnologico, per quanto fondamentale, riguarda soltanto una parte ancora molto limitata della conoscenza. Non si tratta di sviluppare un pensiero antiscientifico, né di mettere in competizione la visione scientifica con quella filosofica, psicologica, umanistica o spirituale, ma di unire le forze e coniugare tutte le conoscenze che abbiamo e utilizzarle a esclusivo vantaggio della nostra umanità. Se vogliamo continuare a vivere su questo pianeta e proseguire sul cammino dell'evoluzione e del progresso, non possiamo che avere fiducia nella nostra capacità di pensare in autonomia.

avere fiducia nei nostri sentimenti e nelle nostre emozioni. In altre parole, comprendere e spiegarci il mondo anche attraverso quello che sentiamo, con una nuova intelligenza emozionale. Preso atto di come va il mondo quando è governato esclusivamente dalla visione materialistica, non possiamo che tornare a dare il giusto valore a questa componente intangibile delle nostre vite. Le nostre emozioni dovrebbero essere considerate una risorsa preziosa, un vero e proprio codice di orientamento per le nostre scelte. Per invertire una rotta che ci sta conducendo verso il declino in quasi tutti gli ambiti fondamentali della nostra esistenza, occorre un vero e proprio salto evolutivo, il passaggio a una nuova dimensione di coscienza che consideri la buona salute emotiva delle persone, delle comunità, dei popoli, delle nazioni come una priorità. Dobbiamo modificare la credenza che le emozioni siano soltanto materia da psicologi e che rappresentino una pericolosa interferenza nell'organizzazione della società e delle attività produttive. Le nostre emozioni, incluse quelle che consideriamo negative, oltre a essere ciò che ci rende umani, empatici, compassionevoli e cooperativi, ci permettono di comprendere la realtà più di qualunque dato numerico o indagine statistica e costituiscono la verifica più autentica circa la bontà delle nostre decisioni e dei nostri comportamenti. Conoscere meglio l'insieme delle emozioni che proviamo fin dal momento della nostra gestazione e per il resto della vita vuol dire avere accesso a una risorsa inesauribile per orientare al meglio e al bene individuale e collettivo anche le scelte politiche ed economiche. La conoscenza delle emozioni e del loro impatto ci spinge a curare di più la salute.

0: Avete ascoltato? L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Come ci mostra il Vangelo, Gesù ha guarito i malati di ogni tipo. Ha dato la vista ai ciechi, la parola ai muti, l'udito ai sordi. E quando guariva le malattie e le infermità fisiche, guariva anche lo spirito.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto a praticare la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio.

0: non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, signore, disse la donna. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: La parente di stacco di Gesù che dice: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, non scoraggia la cananea, che insiste: Signore, aiutami. E anche quando riceve una risposta che sembra chiudere ogni speranza, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, non desiste. Non vuole togliere nulla a nessuno. Nella sua semplicità e umiltà le basta poco, le bastano le briciole, le basta solo uno sguardo, una buona parola del Figlio di Dio. E Gesù rimane ammirato per una risposta di fede così grande e le dice: avvenga per te come desideri. Cari amici, anche noi siamo chiamati a crescere nella fede, ad aprirci e ad accogliere con libertà il dono di Dio, avere fiducia e gridare anche: Gesù, donaci la fede, aiutaci a trovare la via. E il cammino che Gesù ha fatto compiere ai suoi discepoli, alla donna cananea, agli uomini di ogni tempo e popolo, a ciascuno di noi. La fede ci apre a conoscere, ad accogliere la reale identità di Gesù, la sua novità e unicità, la sua parola come fonte di vita, per vivere una relazione personale con Lui. Il conoscere della fede cresce, cresce con il desiderio di trovare la strada. E finalmente è un dono di Dio che si rivela a noi non come una cosa astratta senza volto e senza nome, ma la fede risponde a una persona che vuole entrare in un rapporto di amore profondo con noi e coinvolgere tutta la nostra vita.
2: Avete ascoltato? La parola del giorno, a cura di Paolo Ondarza.

0: L'angolo barocco.
1: Radioascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Carlo Mannelli Trio Sonata Opera 3 in Do minore, numero 6. Esegue l'ensemble Giardino di Delizie.

Avete ascoltato di Carlo Mannelli la trio sonata numero 6 in do minore opera 3 nella esecuzione dell'ensemble Giardino di Delizie. Ed ora proseguiamo ascoltando di Carl Heinrich von Biber sonata a clarino solo per tromba, archi e continuo. Esegue Gabriele Cassone tromba naturale con l'ensemble Pianoforte, direttore Antonio Frigè.

Di Carla Erika von Bieber avete ascoltato la sonata a clarino solo per tromba, archi e continuo, nella esecuzione di Gabriele Cassone alla tromba naturale con l'ensemble Pianeforte, direttore Antonio Frigè. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buona domenica e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Jason.
1: Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
0: Amen.
1: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
0: Amen. Amen.
2: Oremus. Deus, qui diligentibus Te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris Tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes promissiones tuas quae omni desiderium superant consequamur per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum
0: amen dal libro del profeta Isaia Così dice il Signore, osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Verbum Domini,
2: Deo gratias.
0: Confideantur tibi popoli Deus, confideantur tibi popoli omnes.
2: Confideantur tibi popoli Deus, confideantur tibi popoli omnes.
0: Deus, misereatur nostri et benedicat nobis, Illuminet vultum suum super nos, ut coniuscatur in terra via tua, in omnibus gentibus salutare tuum.
2: Confideantur tibi popoli Deus,
0: confideantur tibi popoli omnes. Letentur et exultent gentes, quoniam iudicas populos iniquitate, et gentes in terra dirigis.
2: Confideantur tibi popoli Deus,
0: Confideantur tibi popoli omnes. Confideantur tibi popoli Deus, confideantur tibi popoli omnes. Benedicat nos Deus, et metuunt eum omnes fines terre.
2: Confideantur tibi popoli Deus, confideantur tibi popoli omnes.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio, e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Verbum Domini.
2: Deo gratias.

0: I popoli provati dalla guerra possono presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, sull'esempio di Gesù, buon samaritano, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Per noi qui riuniti e per chi segue attraverso l'ascolto radiofonico, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del suo regno. Preghiamo.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. O Padre, il nostro cuore esulta per le tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di povertà. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: come anticipato, oggi parleremo di povertà, di miseria. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite. Sto parlando di Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con lei affronteremo il tema della povertà, il tema della miseria, che nella vita dei poveri, ecco, noi, Don Norberto, vediamo riflessa la vita di Cristo. Oggi il mondo, Don Norberto, ha bisogno di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi, e questo farlo nel modo più disinteressato, per sconfiggere l'individualismo egoistico e per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo.
1: Sì, fin dall'inizio è stato così, l'atteggiamento di Gesù stesso che annuncia il Vangelo con parole e con segni. Il segno più grande è certamente la vicinanza ai poveri, la vicinanza ai bisognosi, ai malati. Tutti noi ricordiamo particolarmente le pagine che raccontano miracoli nel Vangelo, che ci raccontano questa vicinanza di Gesù. E così è stato fin dall'inizio per la Chiesa. I primi cristiani, ci racconta il libro degli Atti degli Apostoli, erano molto attenti ai bisogni dei fratelli e delle sorelle e sapevano bene che l'annuncio di Gesù, della Pasqua di Gesù, passava proprio attraverso questa testimonianza. E così ancora oggi nella Chiesa, certo, una testimonianza disinteressata, gratuita, ha detto bene lei.
0: E quei poveri sono nostri fratelli, nostre sorelle, non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa. Dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
1: Dobbiamo sempre fare una distinzione dentro di noi e non confondere e chiamare carità quello che invece potrebbe e dovrebbe essere chiamato giustizia. Questo è un primo pensiero che ciascuno di noi deve fare, perché se è vero che Dio ha dato a ciascuno carismi, doni, responsabilità diverse, e però tutto è dato per l'utilità comune, ci ricorda l'Apostolo Paolo, e quindi anche i beni, non solo le capacità personali.

0: Nel 1988, in uno dei suoi viaggi, Giovanni Paolo II disse che la miseria e la povertà devono essere combattute energicamente, facendo sì che le condizioni di vita di ciascuno siano sempre conformi alla dignità umana. Coloro che godono di maggiore influenza nella società, disse allora il Papa, hanno una responsabilità speciale nel promuovere le condizioni sociali che corrispondono a quella dignità. L'abbondanza materiale non deve allontanare dal regno di Dio. Quelli che possiedono beni devono sapere che questi devono essere messi anche al servizio dei più bisognosi, tenendo presente che Cristo si manifesta in particolare nei poveri e negli indigenti, di fronte ai quali, Don Norberto, nessuno può rimanere insensibile.
1: Il grande principio di tutto è l'incarnazione. Cristo, facendosi uomo, ha dato valore alla dignità umana come nessuna parola poteva fare. È proprio questo gesto dell'incarnazione che dice quanto ciascuno di noi è importante agli occhi di Dio e deve essere importante anche agli occhi dei fratelli e delle sorelle. E Cristo si è fatto uomo semplicemente, non semplicemente uomo, ma si è fatto uomo nella povertà. Che come ci ricorda Giovanni all'inizio del suo Vangelo, il Verbo si è fatto carne, si è fatto povertà, si è fatto fragilità. E questo per dire che l'uomo non conta perché ha un titolo, perché ha dei beni, perché ha una posizione, ma l'essere umano conta in quanto tale. Questo è il principio della carità che regola la carità nella comunità cristiana. Noi addirittura, seguendo l'insegnamento di Gesù, il Magistero della Chiesa, siamo invitati non solo a farci una cosa sola con i poveri, a donare ai poveri, ma addirittura a farci poveri noi stessi. Paolo ha quella bellissima espressione: mi sono fatto tutto a tutti, mi sono fatto povero con i poveri, ricco con i ricchi, perché ciascuno, ecco, a ciascuno fosse portato Cristo. Questa è la grande sfida che ci viene chiesta dal Vangelo: sì, aiutare i poveri, sì, fare dono ai poveri, ma condividere in qualche modo la povertà per essere una cosa sola con loro. Questa è la grande verità, è la grande sfida.

0: Santa Teresa, esempio luminoso dell'amore cristiano, ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. Diceva: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che è in un certo senso l'anticamera dell'egoismo.
1: Parole pronunciate qualche anno fa, ancora più vere oggi, ancora più vere oggi. Quante volte abbiamo la tentazione di dire prima me, prima noi, se sto bene io stanno bene tutti, e invece no. Mi piace riprendere quella parola che Paolo usa quando rappresenta la comunità come un corpo, e dice l'Apostolo Paolo: se un membro è nella sofferenza, tutto il corpo ne soffre; se un membro è onorato, tutto il corpo riceve onore ed è nella gioia. Ed è proprio così. Ecco, l'indifferenza, il credere di poter essere contenti da soli, è una delle più grandi menzogne della nostra vita. Nessuno può essere contento da solo, nessuno può essere felice da solo, e la parola di Dio ce lo ricorda: c'è più gioia nel dare che nella ricevere. E quasi sembra paradossale, ma io credo che ciascuno di noi, ripensando a tanti momenti in cui ha donato qualcosa e lo ha donato con quel disinteresse e quella gratuità a cui facevamo riferimento prima, ne ha sentito una gioia profonda, e questa è la grande verità del Vangelo.
0: E la carità è la chiave per la pace, è la chiave per la giustizia. Essa pone le basi per una vita migliore, essa è anche la via per la santità. La carità, Don Norberto, è l'abito esteriore e la forza interiore del discepolo di Cristo.
1: E tutto parte da un sentimento di compassione, perché prima di essere un dono, la carità, che viene fatto una cosa, che uno viene donato, un po' di tempo che viene offerto, prima di essere tutto questo è il sentimento della compassione, il sentire che il male dell'altro, il bisogno dell'altro ti interpella, è qualcosa che ti coinvolge. Oggi facciamo fatica a provare questo sentimento di compassione. Pare che un certo senso di indifferenza al male altrui entri dentro nel nostro modo di pensare, di sentire, nella nostra cultura. Una certa forma di arroganza sembra quasi essere la soluzione a tanti problemi. E invece no, la compassione, il metterci nei panni degli altri, è il primo sentimento, quello che rende vero poi anche il gesto, la parola, il tempo passato insieme, il dono che viene offerto. Se è espressione di questa compassione, proprio come la parabola del buon samaritano ci racconta, che quel tale non si girò dall'altra parte, ma con una compassione si avvicinò a quell'uomo ferito sulla strada e ha generato gesti, parole, incontri, soluzioni che sono venute dopo, ma tutto è nato da questo sentimento.

0: Per concludere, sono tanti gli impegni che dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore non ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona, ma se abbiamo ricevuto e parlato con i poveri.
1: Sì, come ci ricorda la pagina di Matteo 25, che è sempre una pagina da tenere, da tenere davanti agli occhi. Ogni volta che avete fatto una di queste cose l'avete fatto a me, e colpisce lo stupore di chi ha fatto bene e di chi invece ha fatto male, che dice: ma quando mai, Signore, ti abbiamo visto bisognoso e non ti abbiamo aiutato, oppure ti abbiamo visto bisognoso e siamo venuti in tuo soccorso. Ecco, è la carità, sì, alla fine della nostra vita, come ci ricordano i santi, saremo giudicati sull'amore, ed è quello che resta per sempre, ed è quello che ancora oggi rimane una grande via di evangelizzazione. Papa Francesco ce lo ricorda con i suoi gesti, la sua persona, con il suo magistero. Talvolta la gente non ascolta le nostre prediche, non ascolta le nostre parole, e invece i gesti, le attenzioni, la carità, quella invece sì, viene notata. E forse pone una domanda in chi guarda: ma chi glielo fa fare? Ma perché? Ecco l'inizio di una possibile conversione, di una via per evangelizzare i nostri fratelli e le nostre sorelle che qualche volta sono lontani dalla fede.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, e come al solito le raccomando gli amici ammalati e nelle sue preghiere, malati, carcerati, le persone sole nelle case di riposo, ecco, li porti tutti lì ai piedi della Vergine.
1: La preghiera è forse uno dei più belli, dei più nobili atti di carità che possiamo donarci gli uni gli altri. Quando uno crede di non aver niente da donare, non è mai così vero, e certamente ha almeno una cosa.

0: che può donare a chi ha bisogno della propria preghiera personale, io lo farò.
1: Ecco, allora chiudiamo con queste sue bellissime parole. Io la ringrazio, ci risentiremo presto ed è sempre una gioia ascoltarla. Buona giornata, Don Norberto.
0: Buona giornata, saluti a tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Norberto Donghi per essere intervenuto e grazie a voi, cari amici, per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Buona domenica, cari amici radioascoltatori, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ovviamente potete scriverci utilizzando il 335 12 43 722 e riascoltare tutte queste trasmissioni sul sito vaticannews.va. Io saluto Padre Antonio Lungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri, in provincia di Latina. Benvenuto e buona domenica, Padre Antonio.
1: Grazie dell'accoglienza della mia voce attraverso Radio Vaticana, è sempre un dono che mi concedete una domenica, giorno del Signore, una festa particolare che oggi ricordiamo, San Rocco.
0: Grazie Padre Antonio, oggi naturalmente è una giornata particolare perché è la festa liturgica che ricorre appunto il 16 di agosto di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Ecco, io ti chiedo Padre Antonio, chi è questo santo che noi oggi stiamo festeggiando in questa sua festa liturgica molto importante?
1: È un santo eccezionale, un nobile che dalla Francia viene in Italia per un pellegrinaggio e poi effettivamente si imbatte in questa esperienza di sofferenza ad Acqua Pentente, dove vede gli appestati, si appresta ad aiutarli, poi si ammala anche lui, poi il resto della sua vita è tutta una vicenda veramente travagliata, drammatica. Però il santo della carità, il pellegrino della speranza, che ci, oltre che della carità, che ci indica la strada di vivere anche il giorno del Signore come giorno della carità. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, l'ho benedetto proprio il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora e stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura viene chiamato il paese della longevità. Però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Iseo, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco. E la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, al gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti, citalmente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita, per cui effettivamente di vita.
0: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio, Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
1: Sì, sì, infatti io voglio confermare quello che stai dicendo, una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni e del padrone lo portava sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio, ma il meglio. Però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male. Di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Se sempre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che nella vita

0: nostra, sono gli animali che molti hanno a cuore, che proteggono. Tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutare, non l'ha fatto e l'ha aiutato una bestiolina.
1: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto, fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, Padre Antonio?
0: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco, è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano lettere di accompagnamento. Trattandosi cioè, di una persona nobile, Montbellier, San Rocco, di origine nobile, è venuto dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico di Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato e addirittura condannato. Per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare il santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
1: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, Padre Antonio?
0: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa, fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito gli ammalati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, quei pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia e in Europa nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche, venerato, stesso Padre Pio. Però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro-sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedo in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo verso il Signore.
1: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, Padre Antonio.
0: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana. A partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, il curato d'Assisi, 4 agosto, Gaetan d'Atien, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti dice, ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, stacci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
1: E Padre Antonio, in questa seconda parte io dedicherei un po' una retrospettiva, direi, guardando a quella che è stata la solennità molto importante di ieri, appunto dell'Assunzione della Vergine Maria, della Beata Vergine Maria. E ovviamente ne abbiamo parlato ieri, abbiamo approfondito ieri con quella trasmissione molto bella che potete riascoltare anche sul sito di vaticannews.va cliccando sull'icona e scegliendo hashtag Pop Theology. Però ti farei fare un piccolo richiamo, perché è sempre bene non dimenticare che quella solennità ce la portiamo appresso anche questa giornata, ma anche sempre, direi io, no, Padre Antonio? Ecco, è stata una giornata importante per noi, ti chiedo per quale motivo e che cos'è questa cos'è stata questa solennità.
0: Perché sono due giornate, una vicino all'altra, molto belle. Ieri abbiamo celebrato Maria assunta in cielo, oggi celebriamo San Rocco, per dire che Maria e i santi nella gloria del cielo sono i motivi ispirazionali del nostro cammino nel tempo. Ieri celebrando la Madonna l'abbiamo ringraziata, l'abbiamo festeggiata, e dunque in Italia e nel mondo Maria è stata onorata in tanti modi con la preghiera e con l'adorazione. Oggi facciamo altri giorni del Signore ricordando questo santo particolarmente vicino alla sofferenza e di esempio per vivere la carità. Quindi Maria assunta in cielo ieri, oggi San Rocco, insieme camminiamo con i santi sulla strada della perfezione della carità e dell'amore.
1: Questo dogma, che cos'è, Padre Antonio?
0: È quello che noi affermiamo dal punto di vista teologico, quello che è stato affermato da Pio XII il primo dicembre del 1950, quando fu affermato in modo definitivo questa verità assoluta di fede, che Maria è stata assunta in corpo ed anima al cielo, assunta che non significa asceso. È sceso il Signore, ma non la Vergine Santissima, ma la Madonna è stata assunta in corpo ed anima nel momento in cui ha chiuso l'esperienza terrena, mentre giustamente il Dio Padre, lo Spirito Santo e il suo figlio ha voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale. Perciò si dice è stata assunta alla gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione, sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta nel giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiano la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini che ci hanno strutturato dal punto di vista anche di spiritualità mariana, la Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani che sono bellissimi, soprattutto per gli antichi che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio fedico spirituale che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa naturalmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
1: Ecco, Padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
0: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto per la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la prima della nuova umanità, Maria che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, e si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire, fin dai primi secoli, quando nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, perché come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a parlare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilio su Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, che Maria anche e soprattutto immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assunta la gloria del cielo.
1: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
0: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, San Giovanni in particolare, tanto vero che Gesù affida l'apostolo Giovanni la sua, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna nella vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Teodogos fino all'ultima verità di fede, che appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legati l'uno all'altro queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciati l'uno dall'altro, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro, no, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria, essendo stata presa dal peccato, è stata associata poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
1: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
0: Sì.
1: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no Padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
0: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta dalla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista, avanti nei mesi lei anche nella gravidanza, e Maria quando viene chiamata l'angelo del Signore chiaramente risponde con: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito è sotto anch'io mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua ancella. Per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si tendono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti dell'estate della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente sposto un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente, delle notizie che abbiamo saputo.
1: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
0: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura, qualche volta sulle fretture, e lo condividiamo questo pensiero in trasmissione. Effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende rivolta al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì detto al Signore, perché Maria portava in grembo a Gesù in quel momento, Gesù ancora era nato, doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera, ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'angelo del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nel momento in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti, ma anche tanti fedeli, recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna, che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti e indiretti alla figura di Maria. E la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica, la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quella che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche il suo sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria non soltanto per annunciare nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene alla Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, e la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui il Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, che dire qua sono la madre del Signore, quindi rispettare, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini, per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita, e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno, e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il tuo pensiero va a lei, va a lei, e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste, e rivolge al Signore e porta a lui a tutte le nostre istanze, e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
1: Bene, grazie a Padre Antonio Rungi, teologo passionista, e naturalmente lo ritroveremo nelle altre puntate di Hashtag Pop Theology. Grazie per essere stato con noi, Padre Antonio.
0: Grazie a voi e buona domenica di nuovo.
1: Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima, vi ricorda la possibilità di scrivere 335 12 43 722, e c'è anche la possibilità di riascoltare tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutte.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Io sono il Cleo Fassa d'Orient Diomar e sono il presidente dell'associazione Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato, come hai trovato il paese, la gente, l'aspirazione, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che sono anche stato abbastanza fortunato da quel fatto di via di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che ha voluto di proprio il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non ci lasciano la possibilità di autodefinirsi, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo presidente, che è Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
1: Io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che una persona sta venendo dal mondo occidentale, tutti si chiedono come sta andando, quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di,
0: sì, sì.
1: Di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso, purtroppo, per fortuna, avuto Sankara.
0: Sì.
1: Avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima, avevano questa prevalenza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato a Thomas Sankara è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo.
0: Sì.
1: Valutare il lavoro che ha portato avanti di Sankara, perché comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di chiedere consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in pratica quello che erano gli ideali di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo, lo vedo in un paese che comunque considera tra i più poveri al mondo. E in questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento totale da quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica. Il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
0: E ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Film Festival. Perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura, come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso. Sei al 12° anno, ecco. Che bilancio fai del percorso che è stato fatto finora?
1: Ma noi siamo abbastanza contenti, perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa facile, parlare di cinema ancora di più, perché comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura sono un altro aspetto molto importante, il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione, e quindi chiaramente a livello costi i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che in una città come Roma non ci sia un festival di cinema africano, quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
0: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, e che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cantadiop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore, che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina. Non so.
1: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scienza, è scuola, è formazione, e crescita di consapevolezza, vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando non è conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Le donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti, l'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo venendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo no di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che sta portando avanti Ibrahim Traoré, mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di fare questo.

0: quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
1: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare, il bilancio l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non, siete quasi ma non necessario, non, ancora no.
0: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini, dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti che sono italiani. Abbiamo scoperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una parte importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento della generazione. Un altro aspetto che purtroppo non è la dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto. Stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo nella capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione fatto dei film che siamo riusciti a proiettare durante le 3 giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e le istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
1: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diresti soprattutto i giovani, i primi interessati, no? Della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi eccetera, perché dopo penso dopo 12 anni un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio, magari molti alunni se frequentano queste possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro. E forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
0: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea-Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine. Sono cose da studiare. Per me è stato un spaccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia che non è conosciuta, come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti dove abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare giustamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire,

0: forse iniziare a suonare le risposte che lui in quanto giovane italo-africano può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza, il continente africano. Quindi il cinema in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista sì. Dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto. Viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donne che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene. No, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche riesci a poi italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
1: Cleo, veramente grazie, spero che il tuo soggiorno insomma sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie a te, spero giustamente essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
1: Allì, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo arrivati adesso alle quinte mansioni, ovvero alle quinte stanze di questo castello interiore. Teresa ci direbbe: vi sembrerebbe di aver già fatto tanto, di aver camminato senza limite e di essere andati ben oltre gli obiettivi che vi siete presupposti. Ma la realtà è che qualche cosa di più grande deve iniziare, qualcosa di particolare che rappresenta un vero giro di boa, oppure una rivoluzione copernicana, per usare un'immagine più scientifica se volete, che è quella delle quinte stanze, dove viene narrato nel secondo capitolo un episodio, o meglio un aneddoto particolare, preso dai racconti che ascoltava stupita da tutti i missionari, ed è quello della metamorfosi. Un'immagine molto nota anche nella letteratura, ma che lei racconta con una certa dovizia di particolari, anche se non del tutto esatti, ma certamente colta dalla fervida immaginazione che l'ha sempre animata e che vuole e desidera che sia una nota particolare del suo percorso, del percorso del castello. Ecco, la cosa più importante sicuramente è però la premessa che Teresa genera nel primo capitolo di queste stanze. Teresa dirà che ho detto che sono solamente poche quelle che arrivano fino a qua, le anime intende, le persone che fanno un cammino di preghiera, ma invece avrei dovuto dire che solo pochissime sono quelle che non vi entrano. E qui ci stupisce un po' Teresa, perché è come se ci stesse dicendo che in realtà questo cammino di spiritualità, che tanti di noi considerano inaccessibile e assolutamente non alla mano, ecco, e disponibile per la maggioranza di noi, in realtà è qualche cosa di cui Dio vuole arricchire le persone costantemente e non tira mai indietro la mano. Infatti sarà questo il testo che conduce lentamente Teresa a spiegare che non si tratta di una sorta di arricchimento spirituale dovuto ad un merito o ad una qualche forma di operatività da parte nostra o di predisposizione speciale, ma si tratta di un dono di Dio, un dono gratuito, un dono di colui che, quando vede che noi non ci riserviamo nulla, ma siamo più generosi con Lui nel donare la nostra vita, nel immergerci in un ritmo di preghiera quotidiano, fosse anche di pochi minuti, Lui non si fa mai battere in generosità. E dunque questa generosità arriva e subentra ai nostri miseri sforzi e diventa qualcosa di esondante, come un fiume in piena che esce dai suoi argini, che dà molto di più di quello che noi pensiamo di aver loro a lui dato. Ecco, io ricordo un dialogo meraviglioso con un'amica che insieme a suo marito formano le coppie in una grande parrocchia romana, formano le coppie in preparazione al matrimonio. E il cammino successivo al matrimonio prevede che le coppie continuino ad incontrarsi e siano formate a curare 7 minuti, che è il nome anche del percorso che fanno, 7 minuti di preghiera quotidiana. Cosa sono, carissimi? Sono forse all'inizio faticosi, perché sappiamo bene quale può essere il ritmo della persona che lavora, della famiglia, con la presenza di figli, con una serie di progetti, in una società complessa e burocratizzata come la nostra. Ma 7 minuti rappresentano un po' come la meta quotidiana che, una volta raggiunta, sembrerà anche poca probabilmente, sembrerà breve, sembrerà un misero francobollo sopra una tela, una lettera meravigliosa che è Dio che si prende la briga di scrivere nella nostra vita. In questa quinta stanza Teresa sottolinea il fatto che mentre un tempo, nell'orazione di raccoglimento di cui abbiamo parlato precedentemente, il raccoglimento è molto forte, ma possono insinuarsi pensieri e distrazioni provenienti dall'immaginazione, qui sembra che l'immaginazione anche non abbia più potere. I pensieri dell'immaginazione, pensate che Teresa li vede o li immagina come delle lucertoline, ne parla a più riprese, che si insinuano, no? All'interno, sapete, sotto gli stipiti delle porte, sotto i mobili, impossibili da prendere, guizzano con una rapidità incredibile. E così i pensieri dell'immaginazione, che sono un po' fuori controllo. Qui dice Teresa che siccome inizia una vera unione con Dio nella preghiera, anche l'immaginazione è assopita e la persona appare a se stessa e si sente come addormentata. Ciò che è addormentato, badate bene, non è un sonno indotto, non è un sonno fisiologico, ma è il sonno delle potenze, scrive a più riprese Teresa, cioè è la volontà, l'immaginazione, la memoria, secondo la tradizione cristiana, che non recano alcun disturbo, perché sono come in qualche modo non allineate semplicemente, parallele verso la meta, ma sono rapite. È lo stesso Dio che le sospende per permetterci un momento di assoluto riposo nell'orazione. È un riposo che però ha bisogno di alcuni segni perché possa essere sottoposto ad un discernimento chiave, perché se l'orazione e la preghiera fossero motivate solamente dalla ricerca di riposo, allora forse meglio provare a usare altre tecniche, oppure usare qualche farmaco, carissimi, o tentare e pregare Dio di avere una qualità del sonno alta. Ma qui non si tratta di riposo. Si tratta, infatti, dice Teresa in un passaggio che non avevo mai notato prima, dice che questa orazione e preghiera di unione dura anche pochi secondi o pochi minuti. Teresa dice: mi pare difficile che possa arrivare fino alla mezz'ora, cioè essere un tempo così lungo che ci sembra addirittura di poterlo provocare, no? E di acquisirlo, di possederlo per noi stessi. Non è assolutamente così. È un dono gratuito, Dio lo dà quando vuole e soprattutto è qualcosa che dura poco. Secondo l'immagine della metamorfosi che ascolteremo nella prossima puntata, a noi sembrerebbe che l'anima qui abbia raggiunto un grado di unione della quale in modo persistente gode durante le sue giornate, nei suoi tempi, nelle settimane, nei mesi, ma nulla di meno vero c'è di questo, nulla di più falso, perché la realtà e il realismo di Teresa ci riporta costantemente al fatto che la vita è una battaglia quotidiana. E se lo è per una monaca carmelitana di clausura, per un religioso, una religiosa, un sacerdote, lo è per uno sposato, per un laico che vive le sue 12 e passa ore di lavoro, magari su un campo, in un lavoro pratico, oppure in un ufficio, in un ospedale, dovunque esso sia. Cioè il più della vita va in queste cose, ma la qualità di quel tempo dipende molto da questo spazio assolutamente sobrio, sereno e abbandonato nel quale l'anima, la persona, si decide a ricevere i doni di un Dio generoso. Subito dopo queste considerazioni Teresa si trova come in dubbio sul fatto che le sue ascoltatrici, ascoltatori oggi, noi siamo o meno, più o meno soddisfatti della sua spiegazione. Soprattutto abbiamo bisogno di un criterio concreto per capire se non siamo in inganno, se non c'è qualcosa di diverso in questa sorta di riposo che è la preghiera di unione con Dio, che non sia qualche cosa che proviene piuttosto dalla psiche, perché abbiamo degli ambiti reconditi del nostro modo d'essere, del nostro corpo, della nostra fisiologia, della nostra psicologia, che possono facilmente indurci in inganno. Teresa parla anche di altri tipi di inganno, certamente. C'è un'immaginazione, un male, ci sono forme di vanità addirittura, che ci inducono a pensare come una vanità religiosa, il fatto che possiamo, che siamo capaci di indurre una sorta di separazione dal mondo. Vedi tutta una serie di fede o fideismo, non so come chiamarla, in tecniche di concentrazione, tecniche di alienazione, di separazione, di sonno, che spiritualmente ci invadono e che sembrano essere veramente alla nostra mercé, cioè essere forme piuttosto muscolare generato dal nostro impegno, dalla nostra stessa autovolontà di indurci qualche cosa. Teresa cosa introduce quindi a questo punto? Ecco a voi, cito le sue parole, un segno evidente per non cadere in inganno ed accertarvi che l'operazione è di Dio. Il Signore me l'ha riportato oggi alla memoria e credo che sia sicuro. Siamo nel primo capitolo, al settimo paragrafo, e in realtà Teresa qua introduce invece due criteri, secondo me, non uno. E il primo è questo. Nelle questioni più difficili, cito Teresa, anche se mi pare di intenderle, di dire la verità, uso sempre questa espressione, mi sembra. E ciò per far capire che se mi inganno, sono pronta a sottomettermi a coloro che ne sanno di più. Costoro, benché di queste cose non abbiano esperienza, hanno però un certo senso che è loro proprio. E siccome Dio li destina a luce della sua Chiesa, quando si tratta di ammettere una verità, li illumina Lui stesso.

un testo molto bello di Teresa, nel quale dice che non c'è maggior sicurezza che adottare questo primo criterio di discernimento, ovvero condividere, parlare, confrontarsi con qualcuno che rappresenta un po' quasi un modello o comunque una guida, se non un modello, una guida per questo cammino. Per averlo studiato, per averlo letto, per averlo ascoltato in altri, oppure anche per averlo vissuto. La cosa bella è che Teresa sottolinea proprio questo aspetto. Non è detto che chi vi ascolta, al quale state chiedendo, ai quali state domandando un consiglio, ne abbia fatto esperienza. Ma il fatto è che, essendo uomini di chiesa, uomini di preghiera, persone di preghiera, anche se non hanno la vostra stessa esperienza, intuiscono e hanno una guida certa, che è lo Spirito Santo della sua chiesa, che li illumina da dentro e fa riconoscere in voi ciò che è vero oppure ciò che è falsificato da qualche altra problematica. Ancora meglio se, invece di parlare semplicemente di queste cose, queste persone, della preghiera si intende, queste persone alle quali chiedete consiglio vi conoscono più approfonditamente, magari conoscono anche un po' la vostra vita morale, il vostro vissuto, il vostro passato. E qui Teresa sta parlando di coloro che sono guide spirituali. Quanto è importante un confronto, se non frequente e sistematico, almeno temporaneo, estemporaneo, qualche volta, con qualcuno al quale domandare consiglio. Si domanda consiglio per tante cose, carissimi. La vita dello spirito è assai più importante, perché è cumulativa, riassuntiva e sintetica rispetto a tutte le altre forme di vita che condividiamo su questa terra, fin quando deambuliamo con parziale, nessuna o con totale libertà. E di tutto questo lei, Teresa, ha esperienza, perché dice: ci sono alcuni semidotti paurosi che mi costarono molto. Quindi, se non trovate una persona esattamente virtuosa, come magari la desiderereste, cioè con gli abiti morali esterni valutabili come virtuosi, che è ciò che normalmente il mondo ti dice di osservare e di guardare, come un bel vestito, come un bel corpo, anche una virtù bella, bene, non vi preoccupate, guardate alla dottrina, che siano persone che ne sanno, che abbiano studiato. Questo è un modo di procedere di Teresa costante. Ve lo leggo brevemente perché è interessante da ascoltare. Di questo ho io grande esperienza, come ho esperienza di certi semidotti paurosi che mi costarono molto. Chi non crede che Dio sappia fare assai di più e non ammette che possa essersi compiaciuto e possa tuttora compiacersi di comunicarsi talvolta con le sue creature, costui, secondo me, tiene chiusa la porta ad ogni divina effusione. Voi sorelle, guardatevene attentamente. Credete sempre che Dio può fare assai di più e non fermatevi mai ad esaminare se chi riceve queste grazie sia virtuoso o no. Il motivo lo sa il Signore. Noi non dobbiamo intrometterci. Serviamo il Dio con umiltà e semplicità di cuore. Quante volte un'indicazione santificante arriva da chi meno crediamo, da chi meno valuteremmo come virtuoso o santo, ma perché il Signore ce l'ha posto sulla strada. Teresa infatti inizia e spiega: eccomi dunque al segno che io chiamo sicuro. Osservate quest'anima, a cui Dio ha sospeso del tutto l'intelletto per meglio arricchirla della vera sapienza. Sta parlando di questa preghiera di unione. Per tutto il tempo che dura in questo stato, ella non vede e non sente nulla, ma Dio si imprime nel suo interno, e quando ella torna in sé, in nessun modo può dubitare che Dio sia stato in lei ed ella in Dio. Questa verità le rimane scolpita così al vivo da non poterne affatto dubitare né dimenticarla neppure dopo molti anni, benché Dio non gliela rinnovi. Un testo meraviglioso che semplicemente ci indica questo: non temete. C'è un segno chiaro, il primo. Una grazia del genere, durasse anche solo un minuto, due minuti, si imprime internamente in un modo indelebile. E la persona non può dubitare che questo sia stato un incontro con Dio, perché la accende. Inizia come
un motorino di accensione a scaldare i motori e a prepararli per le dimore successive, che non saranno diverse come tipologia di preghiera, scrive Teresa in uno di questi passi, ma saranno diverse per intensità, aumenteranno nell'intensità. È come un'unione che sta per iniziare, che sta scaldando il motore, c'è un motorino di accensione che cerca di farlo partire e dopo finalmente parte e l'unione si ratifica e si approfondisce sempre di più. Ma il secondo elemento è che questa verità non solo è scolpita al vivo dentro di sé, ma diventa una memoria indelebile anche dopo molti anni, anche se Dio non gliel'ha rinnovata mai. E magari noi abbiamo pianto per non avercela rinnovata, e magari piangiamo con nostalgia questa assenza, o magari la leggiamo addirittura come un allontanamento di Dio e della sua benedizione dalla nostra vita. Mai errore più grande fu fatto, carissimi. Si tratta solamente di un errore di prospettiva. Se il Signore l'ha data e ce ne mantiene la memoria, vuol dire che mantiene viva ed attuale la grazia che ci ha voluto santificare. E dunque, attingendo la memoria e ricordandola nella preghiera, questa si ravviva costantemente, un po' come il mistero dell'Eucaristia, che celebriamo quotidianamente nella memoria del dono pasquale di Gesù. Allora, carissimi, ancora buon ascolto, buon cammino e un grazie al mio confratello Padre Paolo che nelle retrovie mi fornisce i giusti suggerimenti ai quali poi io do voce. Un abbraccio a tutti e buona serata, buona giornata.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

0: Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Franz Joseph Haydn la messa numero 12 in si bemolle maggiore, Oboken 22:14, armonie messe. Ilona Toko di soprano, Clara Takax contralto, Denis Gulyas tenore, Joseph Gregor basso. Slovak Philharmonic Chorus e Orchestra, direttore del coro Lubomir Matl, direttore Janos Ferencsik.

0: Di Franz Joseph Haydn avete ascoltato la messa numero 12 in si bemolle maggiore, oboche in 22:14, armonie messe. Slovak Philharmonic Chorus e Orchestra, direttore Janos Ferencsik. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito e nell'augurarvi una buona domenica, vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
2: Sono le 10:50 di questa caldissima metà di agosto. Buongiorno da Paola Simonetti, in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, nel cuore del Vaticano. Saremo insieme, come di consueto, fino alle 12:30, primo appuntamento di oggi per noi, come sempre, la Santa Messa, in diretta oggi dalla penisola salentina. Ci trasferiremo infatti a Lecce, in Puglia, per la precisione, nel centro storico della città, con la celebrazione dalla cattedrale di Santa Maria Assunta. E poi alle 12 in punto torneremo alla preghiera mariana dell'Angelus celebrata da Papa Leone, che oggi vedrà un diverso ordine delle cose. A far da sfondo non sarà Piazza San Pietro, ma Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, dal Palazzo Pontificio, incastonato in un borgo considerato fra i più belli d'Italia, a qualche decina di chilometri dalla capitale, dove il Papa, occorre dirlo, ama decisamente trascorrere l'estate. Tutto questo sarà possibile grazie alla collaborazione del valente tecnico del suono che mi supporta oggi. Buongiorno e grazie in anticipo a Bruno Orti alla console. Più tardi vi ricordo ad affiancarmi, come sempre, un ospite che mi accompagnerà per riflessioni e commenti che attendo d'altra parte anche da voi, che siete il cuore pulsante delle nostre messe in onda. Inviateci brevi messaggi vocali e scritti alla linea WhatsApp a voi dedicata 335 12 43 722. Ma molti di voi ci hanno già scritto di buon mattino, e allora saluto e ringrazio Vittorio, Angela, Andres, Paola, Marcello. Oggi la Chiesa ricorda Santo Stefano, re d'Ungheria, e San Rocco Pellegrino. Peraltro Filomena, alla linea WhatsApp, appunto al 335 12 43 722, ci dice che in zona Ruffano, provincia di Lecce, siamo in Puglia, c'è il santuario di San Rocco, grande devozione, dice, tradizioni e tanti, tanti pellegrini da tutta la regione. E a proposito di viaggiatori, ieri sono stati 13 milioni gli italiani in viaggio, ma almeno 6 milioni sono rimasti a casa, a quanto pare per questioni anche economiche, già perché di questi tempi i prezzi sono davvero salati per tutto. E allora tante persone hanno deciso di non muoversi in questa giornata decisamente calda anche sotto il punto di vista dei costi. Roma non si è svuotata quest'anno, si è rivelata sicuramente una città molto attrattiva dal punto di vista turistico, nonostante questo caldo che ci tormenta. Le stime parlano di 1.700.000 presenze, 661.000 arrivi. Purtroppo la capitale è stata anche investita da diversi incendi, come d'altro canto l'intero pianeta. Zone di presenza turistica sono tutte quelle che gravitano attorno e dentro Castel Gandolfo. La presenza del Papa sta dando, occorre dirlo, una rinnovata vitalità al luogo, anche e soprattutto per le molte celebrazioni che lo vedono protagonista. Da ricordare, ieri 15 agosto, nella solennità dell'Assunzione di Maria, il Papa ha celebrato la liturgia eucaristica nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova. Leone XIV ha invocato l'intercessione di Maria per tutte le comunità che nel mondo vivono in contesti difficili, ha di nuovo speso pensieri e preghiere per i cristiani che soffrono con la discriminazione ma anche la persecuzione. E poi un pensiero è stato speso naturalmente anche per la popolazione colombiana ferita dal sisma che lunedì scorso ha funestato il paese, provocato, secondo l'ultimo bilancio purtroppo provvisorio, 294 vittime. Da segnalare però che Castel Gandolfo si prepara anche ad un'altra festa, quella della Chiesa Collegiata Santa Maria del Lago, il prossimo 29 agosto. Noi siamo, come dire, in attesa di poter dare la linea alla Santa Messa, e allora vi lasciamo alla celebrazione, ci ritroviamo fra un'ora circa.
3: Cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta da Lecce per la trasmissione della Santa Messa. Ci accoglie l'Atene delle Puglie, la Firenze del Sud, benedicendo il nostro cammino per le mani del patrono della città, Santo Oronzo. Con lui ripercorriamo la storia di questo meraviglioso capoluogo tra i vicoli del centro abitato, tornando indietro nel tempo nell'inaspettato teatro romano riportato alla luce all'inizio del Novecento. I gradoni di calcare bianco ci conducono al secolo dell'imperatore Augusto e ci lasciano solo immaginare le 5.000 persone assiepate in festa per assistere alla rappresentazione di tragedie e commedie. Passeggiando tra piazze e palazzi tipici del Salento, sono le caratteristiche botteghe di cartapestai a prenderci per mano nel nostro viaggio, affascinandoci con lavori originali o riportando all'antico splendore testimonianze uniche. Da fasci di paglia e giri di spago, grazie a strati di carta e fine maestria, si materializzano vere e proprie opere d'arte. Le ricercate merlature seicentesche di fabbricati e chiese fanno di Lecce la signora del barocco. Che splendore, Santa Croce, che ci lascia a bocca aperta per la sua raffinata bellezza. Telamoni allegorici di animali e figure grottesche, colonne corinzie, stemmi, putti e statue scolpite sono come pregiati gioielli che rivestono l'intera facciata e incastonano come una gemma brillante il grande rosone. Due ordini di colonne, 18 in tutto, sorreggono il fastoso soffitto a cassettoni e dividono le volte delle tre navate, mentre tra i fregi dei capitelli è possibile scorgere l'altare della Trinità. Sia benedetto Dio Padre e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi, ci sentiamo di pregare. E riconosciamo tanta carità incisa in un altro altare, capolavoro di Francesco Antonio Zimbalo, dedicato a San Francesco da Paola e considerato come la massima espressione scultorea del barocco in terra d'Otranto. I 68 metri del campanile, da poco restaurato, ci indicano Piazza Duomo, un'immensità di splendore non solo per la cattedrale che oggi ospita la celebrazione, ma anche per gli edifici che decorano tutto il largo. Il Palazzo del Seminario, per esempio, è una delle dimostrazioni più illustri del barocco leccese. Ci apre le porte del portico interno, mostrando le esuberanti decorazioni del pozzo a baldacchino, copiosamente adornato e conosciuto anche come Vera Ovale. L'altro edificio, invece, l'episcopio cinquecentesco, si fonde in un angolo retto con la facciata principale della cattedrale, dedicata a Maria Santissima Assunta e voluta a metà del XII secolo dal vescovo Formoso. Il Duomo si presenta oggi a due prospetti, esaltato dagli elementi che decorano l'ala settentrionale, la facciata più ricca. Un vero e proprio inno alla bellezza e alla santità.

liturgia di questa ventesima domenica del tempo ordinario ci conduce oltre i confini che spesso siamo noi stessi a costruire, per mostrarci un Dio che non esclude nessuno e una fede capace di aprire strade anche là dove tutto sembra chiuso. Una donna cananea, straniera agli occhi del popolo di Israele, si avvicina a Gesù, portando con sé il dolore di una madre e una fiducia che non si lascia scoraggiare. Grida, attende, insiste, non pretende, ma continua a credere che anche per lei ci sia spazio nel cuore di Dio. E proprio quella perseveranza diventa la sua forza. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Sono parole che oggi interrogano anche noi, chiamati a riconoscere che la fede autentica non nasce da un privilegio o da una appartenenza, ma dall'affidamento. Non alza muri, ma li attraversa. Non divide tra vicini e lontani, ma sa riconoscere in ogni uomo e in ogni donna qualcuno che può incontrare la misericordia di Dio.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Vito Caputo, vicario generale dell'Arcidiocesi di Lecce. Celebrano con lui Monsignor Antonio Montinaro e Monsignor Vincenzo Marinacci. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Francesco Pesimena. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Ines Gravili. All'organo il maestro Carlo

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, un pensiero speciale a tutti coloro che ci seguono in diretta TV, agli anziani, agli ammalati e a quanti si trovano in carcere. Anche se lontani da questo altare, siamo con voi in profonda comunione, uniti nello stesso corpo di Cristo. Oggi, come la donna del Vangelo, ci presentiamo davanti al Signore feriti, insistenti, con una speranza che non si arrende, certi che il Signore non chiude mai la porta a chi lo cerca con cuore sincero. La sua casa ci ricorda il profeta Isaia e casa di preghiera per tutti i popoli. Nessuno ne è escluso, nessuno è straniero davanti a lui. Ora, prima di celebrare i divini misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. O Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, rivestici degli stessi sentimenti di Cristo, affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Cosa dice il Signore? Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
2: Amen.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco cosa dico. Come apostoli delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio. Prendiamo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Gloria.

Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa ventesima domenica del tempo ordinario ci mette davanti a un mistero che scuote nel profondo le nostre certezze religiose. Ci parla dell'immensità della misericordia di Dio. Una misericordia che non conosce barriere, non ha passaporti e non si lascia mai rinchiudere nei nostri recinti sacri. Il Vangelo oggi comincia con un movimento che non è solo geografico, ma fortemente teologico. Gesù esce dai confini rassicuranti di Israele e cammina verso Tiro e Sidone, in pieno territorio pagano. E proprio lì gli viene incontro una donna cananea. Per la mentalità del tempo, questa persona rappresenta

spesso anche noi, come comunità o come singoli, alziamo invisibili ma rigidissimi steccati? Dividiamo il mondo tra un noi, i giusti, i praticanti, i vicini, e gli altri, i lontani, quelli che consideriamo fuori dalla grazia. Ma la parola di oggi rompe queste nostre presunzioni, ricordandoci con il profeta Isaia che la casa del Signore è casa di preghiera per tutti i popoli. Non esiste un'esclusiva sulla misericordia. A una prima lettura, però, l'atteggiamento di Gesù ci sconcerta. C'è anzitutto un silenzio pesante. Egli non le rivolse neppure una parola. Poi, davanti all'insistenza dei discepoli che vorrebbero liquidarla solo per non essere infastiditi, arrivano parole taglienti. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Fino al paragone più duro. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Gesù non tace per respingerla, ma per far splendere davanti a tutti la perla preziosa della fede di questa donna. Se avesse esaudito subito il suo grido, la grandezza del suo cuore sarebbe rimasta nascosta agli occhi dei discepoli. Gesù agisce come un sapiente chirurgo dello spirito. Provoca e stimola una fede purissima per offrirla come esempio a chi gli è vicino, ma spesso si dimostra di poca fede. Il pane apparteneva storicamente a Israele, ma la risposta della cananea ribalta la dinamica del rifiuto. Le briciole della grazia che cadono dalla tavola diventano la salvezza dei popoli. La risposta della donna è un capolavoro assoluto di arguzia, umiltà e amore. È vero, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Non si offende, non vanta diritti di sangue, accetta l'ultimo posto perché sa che una sola minuscola briciola della grazia di Cristo basta per salvare sua figlia. Su questa straordinaria attitudine, Sant'Agostino scrive parole memorabili. Questa donna si è fatta cagnolino ed è diventata figlia. Dicendo, è vero, Signore, ha confessato la sua miseria e l'umiltà ha spalancato le porte al miracolo. Quelli che si credevano figli, orgogliosi della loro appartenenza, si sono estromessi dalla mensa, mentre i pagani, con l'umiltà della fede, ne hanno raccolto il pane. Davanti a questa fede, Gesù rimane conquistato e vinto dall'amore di questa madre. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E in quell'istante la figlia fu guarita. Questo testo interroga profondamente la nostra vita spirituale e le nostre comunità. La cananea ci insegna che il silenzio del Padre non è mai un rifiuto, ma un invito a scavare più a fondo nel nostro desiderio, a bussare con più fiducia. E ci interroga sull'apertura del nostro cuore. Siamo una comunità dalle porte aperte? Sappiamo riconoscere che lo Spirito Santo fa fiorire il bene e la fede dove vuole? Se noi, considerandoci

0: I figli a tavola, sprechiamo la grazia del Vangelo con la nostra tiepidezza o il nostro formalismo, Dio troverà altrove, sempre, dei cuori affamati, magari tra le persone più inaspettate e distanti, pronti a raccogliere quelle briciole e a farne un tesoro di santità. In chiesa deve esserci posto per tutti coloro che soffrono, cercano e chiedono aiuto senza dover superare un esame di idoneità ideologica o morale. Chiediamo oggi la grazia di non essere mai doganieri della fede, ma facilitatori dell'incontro con Cristo. Signore Gesù, donaci la fede umile, audace e incrollabile della donna cananea. Liberaci dall'orgoglio spirituale e dai nostri quotidiani pregiudizi. Fa che la nostra comunità sia davvero una casa dalle porte spalancate, capace di scorgere, accogliere e custodire la tua grazia ovunque essa decida misteriosamente di germogliare. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dio nostro Padre ha cura di tutti i Suoi figli. Confidando nella Sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
1: Preghiamo insieme e diciamo: esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo. Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, che il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riuniti in un unico ovile. Per i popoli provati dalla guerra, possano presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo. Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il Samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo.
2: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del suo regno. Preghiamo.
0: O Padre, il nostro cuore esulta per le tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione per Cristo nostro Signore. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scampio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo Raffaele, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Oronzo, Giusto e Fortunato e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro,
4: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare al tuo mestiere, ma di soltanto una parola.

Davanti a Gesù e Eucaristia ci ritroviamo come la donna cananea del Vangelo, con le nostre attese, le ferite che portiamo nel cuore, le domande che talvolta sembrano non ricevere risposta. Nel pane spezzato scopriamo che nessuno è straniero, nessuno è troppo lontano, nessuno è escluso dalla misericordia di Cristo. Tutti siamo invitati a cercarlo senza stancarci, anche quando Dio sembra tacere, a continuare a pregare quando la risposta tarda, a raccogliere persino le briciole della speranza, sapendo che nelle mani del Signore possono diventare nutrimento e salvezza. È questa fede, umile e tenace, che l'Eucaristia alimenta in noi. Una fiducia capace di riconoscere che l'amore di Dio è sempre più grande dei confini che sappiamo immaginare.

0: Preghiamo. O Dio che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo.

Donna, grande è la tua fede. Sono le parole che portiamo con noi al termine di questa celebrazione. Gesù le rivolge a una donna straniera, separata per origine, ma con una fede grande. È una donna che non si arrende, che attraversa l'attesa, persino l'apparente rifiuto, perché sa che nell'amore di Dio esiste sempre uno spazio nel quale poter sperare. Da lei impariamo la fiducia, non quella che pretende risposte immediate, ma quella che rimane. Non quella che si spegne davanti alle difficoltà, ma quella che continua a bussare. Non una fede che considera qualcuno lontano o escluso, ma una fede capace di aprire il cuore e riconoscere che la misericordia di Dio non conosce frontiere. Quando non riusciamo a ottenere quanto chiediamo, ci ritiriamo, mentre proprio per questo dovremmo maggiormente insistere, scriveva San Giovanni Crisostomo, come a ricordarci che Dio continua ad ascoltare e ad amare, anche quando i suoi silenzi

0: Termina qui il nostro collegamento da Lecce. Vi salutano Orazio Coclite che vi ha parlato, il regista Simone Chiappetta.
1: E sono le 11.48, ben ritrovati da Paola Simonetti in diretta dallo studio 9 di Radio Vaticana. Come avete sentito, si è conclusa la celebrazione della Santa Messa che oggi ci ha portato in quel del Duomo di Lecce, nella bella Puglia. Grazie a Orazio Coclite che ci ha guidato sapientemente nella narrazione di questo evento. Fra poco la diretta della preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Angelus oggi trasmesso, lo ricordo per chi non ci ha seguito sin dall'inizio, dal Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo alle porte di Roma, al termine del quale ci ritroveremo anche in compagnia di un gradito ospite con cui commenteremo le parole di Leone XIV. Ritrovo con piacere Don Carlo Abbate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia. Ben trovato Don Carlo.
2: Grazie, buongiorno, buon domenica, grazie a voi.
1: Grazie davvero di essere di nuovo con me. Riflessioni quelle del Papa sulle quali, lo sapete, è un valore aggiunto il vostro contributo. Dateci la testimonianza della vostra presenza con un messaggio scritto o vocale al 335 1243722. Nonostante il periodo estivo, l'attività di Papa Leone non si è fermata e sono stati tanti gli eventi, gli incontri, ma soprattutto i messaggi che la stanno caratterizzando. Di spicco mi va di ricordare il messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, nel quale Leone denuncia le violenze indicibili, così le chiama, subite soprattutto da bambini e adolescenti, e nel quale chiede di prevenire isolamento e rifiuto. Giovani e giovanissimi sono coloro però a cui è andato il suo abbraccio. Facciamo un passo indietro al 6 agosto scorso, quando ad Assisi ha incontrato i giovani radunati per il Go Franciscan Youth Meeting, con i quali ha instaurato un dialogo profondo nella città di San Francesco. A loro ha detto: seppure si può non essere compresi persino da quelli di casa, cioè la propria famiglia, come avvenne a San Francesco, occorre sottrarsi alla cultura della potenza, battere i muri che separano, liberarsi dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Li ha esortati, insomma, a volare alto, a esercitare il pensiero insieme al cuore. Don Carlo, Papa Leone ha sentito la necessità, sembra, di tornare sul concetto del recupero della propria unicità umana, senziente, pensante, soprattutto decisionale.
2: È un invito ai giovani a non essere schiavi dell'intelligenza artificiale, di non essere schiavi dei social, di non essere schiavi di tutto quello che comunque può sostituire la loro capacità critica, il loro modo di pensare, il loro modo di... quindi li ha invitati ad essere anche obiettivamente critici, ma non in senso violento, non nel senso peggiorativo del termine, no? Proprio di essere appunto pensanti, consenzienti e di saper fare delle scelte, affidandosi, no, poi a quello che è la provvidenza di Dio. È un invito a riprendere un po' quel concetto che già nella storia diversi filosofi, no? da Julien a Heidegger e tanti altri parlavano del pericolo di quello chiamavano il pensiero piatto, cioè il pericolo che magari dinanzi a un'evoluzione, un progresso della tecnologia, ecco, noi siamo abituati ad affidarsi alle macchine e non essere, certo, più protagonisti. Quindi ecco, lui invita i giovani ad essere invece protagonisti della loro vita, della vita, della società, del mondo. A loro è affidato, e a tutti ovviamente,
1: ovviamente,
2: affidato,
1: certo, anche a

0: noi, anche a
1: Esatto,
0: noi.
1: in modo particolare con la capacità invece di salvaguardare questa capacità del pensiero.
0: Aggiungo anche, come dire, avere la forza, il coraggio di prendere delle decisioni, avendo anche il coraggio di sbagliare, quindi di prendersi anche la responsabilità delle scelte.
1: Ma quando si prende una decisione definitiva o non definitiva, è chiaro che si prendono strade, no? Opposte, quindi è anche errare umano, ma è quella capacità, quel coraggio di poter dire ho sbagliato, torno indietro, è quello che ci fa essere umani, è quello che ci fa
0: Certo,
1: veramente
0: l'errore
1: uomini.
0: è un momento di grandissimo apprendimento
1: Esattamente,
0: per tutti noi,
1: esattamente.
0: lo si continua, diciamo, a fare questa operazione per tutta la vita in realtà, perché gli errori sono sempre diversi. L'importante, dico sempre io, è non fare due volte lo stesso errore. Gli errori dovrebbero essere sempre diversi. Senti, Don Carlo, concetti questi che vedono tutto sommato un filo rosso che arriva fino al messaggio di Leone XIV per la 60ª giornata mondiale della pace che si celebrerà un po' più in là, il 1 gennaio del 2027. Disarmare la tecnica, servire la pace, ha ribadito. E siamo di nuovo sul concetto che esprimevi.
1: Sì, nel senso che ecco, proseguendo questa strada è ovvio che ripensando un pochino a quella magnifica Humanitas che Papa Leone ha scritto, ribadiamo ancora una volta che quello non è un'enciclica contro l'intelligenza artificiale, contro la tecnologia, contro le innovazioni tecnologiche, contro il progresso della scienza. Assolutamente. È un'enciclica che invece ci aiuta a dare all'intelligenza artificiale, all'innovazione tecnologica il giusto senso. Non è un'intelligenza artificiale che può sostituire il mio essere pensante, il mio essere decisionale, i miei sentimenti. Lui ne parla molto chiaro su questo. L'intelligenza artificiale, per quanto è utile, non può essere, non può, non ha emozioni, non ha sentimenti, non ha niente. Quindi io non posso uniformarmi ad una macchina e non posso lasciare che la mia vita sia
0: Certo,
1: gestita.
0: questa è una
1: Quindi
0: riflessione che dobbiamo fare tutti.
1: È un'enciclica che comunque porta a quel disarmo di cui tu accennavi prima, significa non annullare la tecnologia, non annullare le innovazioni, ma significa utilizzarle per il bene comune, per il bene della persona che è unica e ripetibile. Quindi noi tutti siamo figli del progresso, siamo tutti figli del
0: Certo.
1: 2026 e chi nasce adesso è figlio di una generazione ancora futura. Però è ovvio che noi dobbiamo usare questa tecnologia per il bene, per il servizio, per quello che è importante per la nostra
0: Sono le
1: edificazione.
0: 11:55 e dal nostro schermo vediamo già le prime immagini che arrivano da Castel Gandolfo, da Piazza della Libertà. Vediamo uno stendardo rosso, lo zoom ad aprire sulla porta del Palazzo Pontificio, da dove tra poco si affaccerà Papa Leone. E dicevamo in apertura che Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d'Italia, a pochi chilometri dalla capitale, sta avendo una rinnovata vitalità per la presenza di Papa Leone. Il parroco, tra l'altro, della chiesa che affaccia proprio sulla piazza, e il parroco che abbiamo sentito in questi giorni, Don Rosmus, dice che davvero il sentimento degli abitanti è cambiato. Si sentono diversi, più gioiosi, più partecipi. Tra l'altro vediamo le immagini di tantissimi ombrelli colorati, aperti, perché c'è un grandissimo caldo e quindi le persone si sventolano, ma sono tutte radunate sulla piazza. Fra pochi istanti, Papa Leone arriverà e noi ci ritroviamo al termine dell'Angelus. Buon ascolto. Siamo con voi anche in questa domenica di metà agosto per accompagnarvi alla preghiera mariana dell'Angelus, sul rinnovato saluto dallo studio 9 di Palazzo Pio in Vaticano. Ben trovati in diretta anche video e a coloro che ci ascoltano dalle radio collegate con noi: Radio Luce, Inblu Radio, Radio Toscana, MEP Radio, Radio Colbe e Radio Condivisione. Il nostro saluto va naturalmente anche a coloro che ci stanno

0: seguendo sui social. Vi ricordo che la diretta è fruibile su questa nostra frequenza radiofonica in streaming sul nostro portale vaticanews.va, ma anche sul nostro canale YouTube e sul profilo Facebook. I fedeli sono in attesa di Papa Leone oggi in Piazza della Libertà, Castel Gandolfo, una giornata di sole veramente pieno. Ci sono gli ombrelli aperti, colorati, le persone tentano di ripararsi da questo sole implacabile che investe la facciata del Palazzo Pontificio in maniera piena. C'è una luce particolare che arriva dal palazzo, c'è il portale con il drappo rosso che scende giù e le guardie svizzere. Sono delle belle immagini queste di Piazza della Libertà, una piazza tutta raccolta nel centro storico di Castel Gandolfo che vede la gioia, la partecipazione davvero diretta dei fedeli che attendono e affrontano anche il caldo pur di vedere Papa Leone, che in questa occasione nella cornice di Castel Gandolfo prende un contatto decisamente più diretto con i fedeli. Quando è in Piazza San Pietro naturalmente si affaccia da una finestra che lo mette in una posizione più lontana e visibile dai gli schermi, maxi schermi presenti su Piazza San Pietro, ma qui c'è, sembra esserci davvero un contatto più diretto. Ci sono bambini piccoli, persone che hanno portato bambini anche veramente molto piccoli, quasi neonati, quindi tutti vogliono essere presenti e partecipi. Castel Gandolfo si sta rivelando, come dire, uno snodo anche di turismo, di pellegrinaggio, insomma i flussi turistici sono decisamente aumentati da quando Papa Leone ha deciso di riprendere pieno possesso di Castel Gandolfo, del Palazzo Pontificio, che tra l'altro, lo ricordiamo, è anche possibile visitare in giorni precisi, in orari, prendendo naturalmente contatto con l'ufficio che può fare le prenotazioni. Quindi vi consiglio, se siete a Roma, di fare una puntatina a Castel Gandolfo. Tra l'altro stamattina ricordavamo che il prossimo 29 agosto ci sarà un'altra celebrazione oltre a quella di ieri. Il 29 agosto Leone XIV presiderà la messa, parteciperà alla processione che in parte si svolgerà sulle acque del lago di Albano per ciò che riguarda la festa della chiesa collegiata Santa Maria del Lago, un evento che si preannuncia certamente suggestivo perché naturalmente come valore aggiunto. Eccolo, vediamo apparire Papa Leone. E noi ci ritroviamo al termine dell'Angelus. Saluta tutti, c'è una grande gioia da parte dei fedeli, la potete sentire. Vi lascio alle parole del Papa.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta, e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina, che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: E concerti de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi. Nel salutare i polacchi, estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Śląskie nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica!
0: Sentite la gioia dei fedeli davanti a Papa Leone, li sentite in sottofondo dopo la preghiera mariana dell'Angelus. Dal Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo, rieccoci in diretta con voi, ma siamo idealmente in Piazza della Libertà. Io sono con Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia. La catechesi di Papa Leone questa mattina si è soffermata sul brano del Vangelo di Matteo, racconta l'incontro tra Gesù e la donna cananea, una donna straniera che implora Gesù per la guarigione di sua figlia. Nonostante il silenzio iniziale, Gesù, colpito dalla sua umiltà e fiducia, loda la sua grande fede e guarisce la figlia. Papa Leone adesso è su un piccolo veicolo, passa nel varco al centro delle transenne dove si sono radunati i fedeli per dare il suo saluto diretto sotto questo sole brillante in questa piazza piena di luce e piena di colori. Ci sono tanti ombrelli aperti colorati per ripararsi dal sole e poi vediamo la bella fontana al centro della piazza, un luogo che racconta molte pagine di storia, soprattutto dei papi, e che in questo momento davvero vive una grande gioia, una grande vitalità, come dicevamo in apertura, per la presenza del Papa, che ha riportato come dire la sensazione della vicinanza davvero della Chiesa e della sua presenza diretta fra i fedeli di questo luogo che, come lui stesso peraltro ha ricordato nei saluti, è pieno oramai anche di pellegrini perché è destinazione di grande turismo in questo momento. Sta facendo il giro della piazza, saluta con il braccio teso quasi a veramente ad abbracciare i molti fedeli presenti. È una piazza molto raccolta, il giro è breve, non è lungo come quello che di solito fa in Piazza San Pietro, ma l'intensità è la medesima e sono tutti davvero davvero molto molto contenti. Il pensiero è andato a un capitolo importantissimo della cronaca internazionale in questo momento, e cioè la condizione che vivono i palestinesi non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la violenza contro di loro è ancora davvero ad altissima intensità. Il Papa ha ricordato che sarebbe necessaria la soluzione a due stati fra Palestina e Israele, e poi ha esortato alla fine delle violenze. Ha ricordato anche un evento molto bello e gioioso, e cioè i Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Si tratta di una competizione multisportiva a cadenza quadriennale che coinvolge i paesi affacciati sul Mar Mediterraneo. In questo momento il Mediterraneo ha più che mai un significato davvero profondo. Da Beirut a Tunisi, passando per Algeri, Napoli, Pescara, solo per ricordarne alcune di città che sono state protagoniste di questo evento. Dal 1951 a oggi, pensate, si sono svolte 19 edizioni ufficiali, con la 20ª edizione, che è proprio quella nel capoluogo pugliese, in questo 2026. La Puglia è stata molto presente, una prima volta a Bari, pensate, nel 1997. All'evento, vi ricordo, parteciperà, con 4 atleti in gara, Atletica Vaticana, l'associazione e polisportiva ufficiale della Santa Sede. Quindi il Papa è in Piazza della Libertà, dove affaccia, come abbiamo detto, il Palazzo Apostolico. La facciata fu opera dell'architetto Carlo Moderno, che ha ospitato i papi durante i soggiorni castellani, pensate, dal 1626. Oggi il palazzo e il suo giardino segreto sono aperti al pubblico e sono parte dei musei vaticani. E abbiamo anche la bellissima chiesa parrocchiale dedicata a San Tommaso da Villanova, che è opera del genio del Bernini. Papa Leone in questo momento si sta soffermando a salutare e a dare gesti di affetto ai più piccoli. Sono davvero piccoli quei bambini. Restando sulla piazza, pensate, lo dobbiamo far sentire il saluto. Questo è l'abbraccio di Castel Gandolfo a Papa Leone. E Don Carlo, il Papa ha esortato all'insegnamento dell'umiltà e della determinazione, come a non arrendersi alle avversità quando una causa è giusta. Abbiamo 30 secondi.
3: Sicuramente ha citato questa cananea, che è un grande esempio di fede, che comunque non si è resa all'apparente rifiuto di Gesù, che certamente era pedagogico, perché Gesù la stava portando sicuramente ad essere una grande testimone. Significa essere ostinati e a credere contro ogni cosa, contro ogni avversità, anche quando ci sembra veramente che tutto sia finito, ma la fine non ha mai l'ultima parola con Cristo.
0: Do la linea un secondo alla regia e ci ritroviamo qui. Siamo di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, Radio Vaticana, Paola Simonetti con voi, Don Carlo con me. Allora, Don Carlo, possiamo continuare a commentare la catechesi di Papa Leone? È importante, perché dice: grazie alla fede di questa donna cananea impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi. Papa Leone torna su quello che gli è caro, e cioè la situazione che c'è nel mondo.
3: Oltre alla Cisgiordania, che lui ha nominato, è chiaro che noi ricordiamo anche l'Ucraina, ricordiamo tutti i paesi in cui a macchia di leopardo la guerra insiste, quelli che stanno nel Medio Oriente, quelli che stanno in Africa. Cioè, insomma, Papa Francesco a suo tempo parlava di una guerra mondiale che era
0: a pezzi
3: sotto questo punto di vista. E, ritorno a una cosa che mi è piaciuta molto, che hai detto tu prima, sui due piccoli frammenti, quando parlavi della logistica di Castel Gandolfo. In realtà è una dimensione orizzontale, quella, e non verticale per forza di cose, con quella di Piazza San Pietro, per cui questo essere di Papa Leone alla stessa altezza di noi,
0: dei fedeli.
3: E mi è piaciuta molto questa cosa, perché è proprio una chiesa che si fa prossima, che si mette sullo stesso, cammina con noi, ecco, non cammina sotto questo punto.
0: E questa
3: punto
0: è
3: di vista.
0: Veramente la sensazione forte che si ha guardando le immagini.
3: Esatto.
0: Quando Papa Leone esce e cammina

0: ci sono sedie in piedi, chissà da quante ore che stava lì, ma non per semplice curiosità, perché nessuno di quelli sono convinto era lì per curiosità, ma era lì per fede. Questo frammento mi ha suscitato qualcosa di molto importante, ecco, un problema grave ed era lì, non per presentarlo al Papa, ma per dirlo a Gesù, attraverso certo. Il Papa, attraverso la sua fede, attraverso la sua preghiera. Questo è un frammento che mi andava di sottolineare, perché per me è stata una testimonianza importantissima.
1: Senti, a proposito del sentimento che serpeggia fra gli abitanti di Castel Gandolfo, proprio per la presenza così vicina, così prossima del pontefice, mi piacerebbe recuperare, do un alert alla regia, il commento del parroco, proprio della parrocchia pontificia di Castel Gandolfo, San Tommaso da Villanova. Vorrei sentire che cosa dice un piccolo frammento di Don Thaddeus Rosmus.
2: Qui i castellani sono abituati a avere i papi in mezzo a loro. Sono 400 anni quest'anno da quando i papi presero questa decisione nel 1626 di venire qui a Castel Gandolfo, era il papa VIII. Quindi i castellani sono abituati, certamente che sono contenti. La presenza del papa porta la gioia, porta entusiasmo, tutto crea un clima veramente molto bello e crea anche questa situazione dell'entusiasmo, della condivisione, della gioia.
3: Sperimentate anche un arrivo di turisti da Roma quando il papa dice l'Angelus, per esempio, in Piazza della Libertà?
2: Sì, la presenza del papa fa arrivare tante persone, anche i turisti da Roma, ma anche da altre parti dell'Italia. Io per esempio come parroco ricevo tante mail che chiedono la possibilità della partecipazione, oppure semplicemente chiedono le informazioni, come si svolgono le celebrazioni, come si potrebbe partecipare. Quindi questo già dimostra grande interesse che c'è dietro questo evento della presenza del Papa a Castel Gandolfo. È una calamite che attira veramente tante persone.
1: Era il parroco Don Thaddeus Rosmus della parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Don Carlo, allora il parroco è contento, si sente che è contento anche lui della presenza del Papa, perché la vitalità che arriva dai fedeli inonda tutto il territorio.
0: Ma intanto non dimentichiamoci che il Papa è Pietro. Ecco, quindi lui svolge comunque, nella continuità della tradizione, svolge il ministero petrino, quindi lui è successore di Pietro, quindi è Pietro, è lui il Signore affidato alle chiavi del Regno dei Cieli, quindi è normale che, pur essendo sacerdote come me, pur essendo vescovo come altri, è sempre il Papa, quindi è chiaro che la sua presenza è galvanizzante, incoraggiante, un segno di testimonianza forte, una presenza veramente di Cristo, della pienezza di Cristo. Quindi per loro che lo possono godere così da vicino un po' più spesso è certamente una grande consolazione, un grande segno di speranza e di apertura, è ovvio.
1: Hanno molti viaggi a cui si prepara Leone XIV, ci saranno la visita pastorale a San Marino e Rimini, fra poco, il 22 agosto prossimo, poi il quinto viaggio apostolico, quello in Francia, dal 25 al 28 settembre, per citare quelli più prossimi. Che cosa lega secondo te queste mete negli intendimenti di Papa Leone?
0: Il bisogno di rifare e di rimettere al centro la persona attraverso un percorso dialogico, culturale, di integrazione di molte religiosità, di molte etnicità, soprattutto quello in Francia, perché lui andrà, credo, all'UNESCO, che è l'organismo proprio della NATO che si occupa di cultura, scienza ed educazione, e lì lui terrà un discorso importante, dove in una società come quella francese, che è fortemente laicizzata, almeno trovare dei punti d'incontro dove attraverso il dialogo, la cultura, l'educazione, attraverso l'incontro fra persone si possano almeno trovare dei valori sui quali fondare un percorso di relazione che la tecnologia, per quanto importante, non può soffocare.
1: Infatti è proprio questo quello che, la sensazione che si ha vedendo il Papa in Piazza della Libertà, quanto sia davvero importante la presenza reale, perché ultimamente molte cose sono diventate virtuali nelle relazioni umane. Questo ci ricorda che la presenza è fondamentale.

0: mentale per riprendere contatto con le cose che contano e anche con i sentimenti, con le emozioni.
1: Lui nella fase finale del discorso che ha tenuto a Castel Gandolfo ha usato un'espressione molto forte. Adesso non vorrei, ma ha detto in un mondo tormentato. Ha usato questa parola, il mondo è tormentato, ma non solo dalle guerre, da mille situazioni di ingiustizia, di diseguaglianza, di disparità, di troppe distanze, no? Tra noi. Ecco, allora la presenza della Chiesa significa proprio questo, proprio questa necessità, questo bisogno di non di far finta che il tormento non c'è, ma di riunirci fra di noi, di unire le nostre solitudini, di accorciare le distanze, perché comunque siamo esseri umani, siamo tutti sulla stessa barca, chi più chi meno, anzi, purtroppo per come stanno andando le cose, ci sono tante nazioni che sono più o meno che più, sotto questo
0: Esatto,
1: punto
0: sono
1: di
0: più
1: vista.
0: penalizzate di altre.
1: Esattamente, quindi.
0: Senti, Don Carlo, c'è stato anche un altro messaggio che ho colto nella catechesi rispetto alla Chiesa e alla sua capacità di sorprendersi e di andare oltre quello che è già noto, quello che è già segnato. È un'esortazione.
1: È un invito a conoscere in alcuni casi o a riconoscere Dio, Cristo, che comunque Cristo ci sorprende sempre, non è statico. Noi stessi siamo in cammino di evoluzione, la nostra vita è tutta una sorpresa. Diceva un noto filosofo che scrisse un libro, adesso non mi ricordo il nome, chiedo scusa, in francese, L'arte nuova di pensare, L'art nouveau de penser, iniziava così, che un uomo vissuto non è colui che ha fatto tutte le esperienze possibili e immaginabili in questo mondo, che conosce la vita in tutte le sue accezioni, ma un uomo vissuto è colui che, nonostante ha vissuto tutta la vita che ha conosciuto, ha ancora la capacità di meravigliarsi. Allora questo bisogno di sorprendersi, questo riscoprire la vita anche in un mondo tormentato, è uno degli attributi importanti della Chiesa, che sono proprio di un Cristo che comunque ci sorprende sempre, non è mai scontato, non è mai, anzi, ci stimola a un rinnovamento, una crescita continua. Quindi questa capacità proprio di sapersi rinnovare costantemente, di conoscersi, di riconoscersi, ma soprattutto di meravigliarsi e di stupirsi.
0: Lo stupore che diventa, come dire, anche antidoto contro la disillusione, contro l'impotenza, come è un messaggio forte verso tutti noi a non lasciarci compromettere troppo da tutto quello che è la disperazione che vediamo nel mondo.
1: Significherebbe questo, significherebbe dare l'ultima parola al male. Significherebbe che l'ultima parola ce l'ha la morte, che l'ultima parola ce l'ha, ecco, quello che comunque ci tormenta. Invece non è così. Ecco, Cristo ha vinto tutto questo. Le sue parole, non abbiate paura, avrete molte tribolazioni, ma io ho vinto il mondo. Quindi credere in Lui significa comunque credere in questo rinnovamento, in questa speranza, che significa proprio credere in questo rinnovarsi costantemente, in questa capacità di stupirsi.
0: C'è una nostra ascoltatrice Filomena fedelissima che al 335-1243-722 vede nel messaggio della catechesi di Papa Leone anche quell'esortazione a prendersi cura, come fa la donna cananea, per tutti coloro che ci sono accanto e che soffrono. È un messaggio forte, quello del, appunto, sapersi prendere cura. E noi esortiamo tutti davvero a fare il possibile perché quando qualcuno poi non c'è più, quello che resta è quello che si è dato. Tempo scaduto per noi da Paola Simonetti, grazie anche oggi a Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia che ci ha accompagnato fra parole e attività di Papa Leone. Grazie a Bruno Orti in regia e voi che siete rimasti all'ascolto fino alla fine. Chiudo la porta augurandovi un buon proseguimento di domenica con un brano che della natura umana, secondo me, racconta la bellezza, ricordandone quella profonda fragilità che forse oggi più che mai è da custodire. Rag & Bone Man con Human.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, i testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sal, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
2: Buongiorno.
1: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
2: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco.
1: Però già la parola Sales sì, ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare. Sì. Dalla testimonianza di San Francesco di Sal.
2: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
1: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso lo aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti.
2: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito. In quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Deliverance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare e lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza, e poi quando ha finito gli studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove gli studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta, e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia. Il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, doveva pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile, e dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, lo farà fino alla fine della sua vita.
1: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
2: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera. Gli uni, gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto, e dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese, non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere panfletti in cui lui spiega la fede cattolica, e comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case. Così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Sciablese e riesce pian piano a convertire, e sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi e decidono di fare la stessa cosa.
1: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito?
2: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
1: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
2: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
1: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota, perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
3: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: se no come Francesco De Sales li spiega, come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale, è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio diciamo a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco De Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante su cui Francesco De Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto, lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare. No?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha fondato.
0: Sì, insieme con Jean de Chantal. Sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano della vita normale e poi entrano nella vita di clausura, e Francesco De Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco De Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco De Sales, perché Francesco De Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco De Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco De Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare, una domanda molto bella è quando, per esempio, le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo.

L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque, la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente da prima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima, o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio, è per Dio stesso molto spiacevole.

0: Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare e qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole, perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, però ciò che veramente è necessario, elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice, guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno. Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando Lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui Lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltate le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, Lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento Lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco dice, guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile di Gesù che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili per i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente usa delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche, il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede, ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usava dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento, perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile, e così su alcune, anche sull'impostazione della Chiesa. Lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita, così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto, come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no, ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore. Per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, Don Wim, possiamo dire che San Francesco di Sala ha anticipato un concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: Sì, è chiaro perché anche Paolo VI lo dice così.
1: Quindi siamo tranquilli sotto
0: Sì.
1: questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto, quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po', e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sal, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano, e che
0: Es
1: riflette la canzone, il suo
0: sì,
1: messaggio.
0: è scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Wim, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, hai detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera o almeno qualche passaggio delle sue opere per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Cari amici, cari amiche e affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che dalla redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Apertura nel segno della musica pianistica di Robert Schumann. Nell'esecuzione del pianista Claudio Arrau, infatti, stiamo ascoltando la Romanza opera 28 numero 2. Protagonista dell'odierna trasmissione sarà dunque il compositore tedesco Robert Schumann, al quale l'etichetta discografica Dynamic ha dedicato recentemente un nuovo CD intitolato For a Beloved Listener e Secret Lament, contenente un celebre lavoro come la Fantasia opera 17, una raccolta poco nota come gli Albumblätter opera 124 ed una composizione quasi del tutto sconosciuta, il Canon Über Analexis, affidandone l'interpretazione al giovane pianista Giuseppe Rossi. Noi oggi abbiamo in collegamento telefonico proprio il maestro Giuseppe Rossi, che ci terrà compagnia nel corso della trasmissione, che ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno maestro e benvenuto sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, è un piacere essere nuovamente con lei e gli ascoltatori.
0: Il suo è un graditissimo ritorno qui alla Radio Vaticana, poiché era già stato nostro ospite nel marzo del 2021 in occasione del suo disco di debutto, quando per l'etichetta Da Vinci Classics aveva registrato la sonata opera 106 Hammerklavier di Ludwig van Beethoven. Solo qualche brevissimo cenno biografico, così per ricordare la sua carriera. Giuseppe Rossi si è diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma con lode nel 2006, perfezionando i suoi studi con maestri del calibro di Aldo Ciccolini, Maurizio Baglini, e nel 2012 anche all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Bruno Canino, Andrea Lucchesini e del Trio di Parma. Si è esibito in teatri, prestigiose sale da concerto di importanti istituzioni concertistiche sia in Italia che all'estero. Il suo è un repertorio molto vasto, che spazia da William Byrd alla musica contemporanea, anche se la sua attenzione in questa fase artistica si sta focalizzando soprattutto sulle figure di Beethoven e Schumann. Maestro Rossi, prima Beethoven, ora Schumann. Cosa hanno in comune e qual è il legame che unisce questi due compositori?
1: È un legame molto stretto, possiamo sicuramente dire che tra i miei due dischi, il primo dedicato a Beethoven e questo secondo interamente dedicato alla figura di Robert Schumann, c'è una profonda relazione. Infatti il disco schumanniano contiene la Fantasia opera 17, che è anche un omaggio all'arte del compositore di Bonn, concepita per uno scopo pratico: raccogliere fondi per la costruzione di un monumento a Bonn dedicato a Beethoven. All'interno del primo movimento di questa fantasia è presente anche una citazione beethoveniana, una raccolta del ciclo Andi Ferni Gelipte, è appunto l'ultimo lead di questa raccolta, è presente nel primo movimento della fantasia. Appunto questo ciclo intitolato Andi Ferni Gelipte, all'amata lontana, è un chiaro riferimento alla figura di Clara Wieck Schumann, che Robert sposerà qualche anno più tardi, e a questa unione si era opposto il padre, inizialmente il padre di Clara, proprio per questo insomma Schumann sembra scegliere questo ciclo liberistico di Beethoven. Quindi è un chiaro riferimento alla sofferenza che la lontananza di Clara provocava nel compositore tedesco.
0: Infatti, ricordo ai nostri radioascoltatori, Schumann aveva prima pensato di contribuire a questo, diciamo, omaggio beethoveniano con una grande sonata per pianoforte in tre movimenti intitolati Rovine, Trofei e Palme. Poi naturalmente tolse questo sottotitolo e decise di chiamarlo semplicemente Fantasia, rendendo omaggio anche a un altro compositore, oltretutto Liszt, no?
1: Esatto, sì. Infatti in questo brano possiamo dire che c'è una tripla dedica, una dedica a Beethoven, sì, citando quel lead, pensa mentre la scrive sicuramente a Clara Schumann, e invece il brano è formalmente dedicato alla figura di Franz Liszt, che poi ricambierà il favore dedicando a Schumann la sua grande sonata in si minore.
0: A questo punto, maestro Rossi, io vorrei analizzare insieme a lei il curioso titolo attribuito al suo disco, For a Beloved Listener, a Secret Lament. Può spiegare ai nostri radioascoltatori le ragioni di questo titolo e della dedica anche sulle note di copertina a Eleonora?
1: Allora, diciamo, il titolo in italiano sarebbe per un amato ascoltatore un lamento segreto. Questo perché Schumann scrive a Clara, riferendosi proprio alla fantasia, è quanto di più appassionato abbia mai scritto un profondo lamento per te. La dedica ad Eleonora, Eleonora è la mia compagna di vita, insomma, una persona che mi sostiene e mi aiuta anche nella mia professione, quindi mi sembrava giusto dedicare questo lavoro a lei.
0: Assolutamente. E io, analizzando con attenzione i suoi dischi, ho notato che lei molto spesso ha l'abitudine di affiancare a celebri lavori pagine meno note, in alcuni casi addirittura sconosciute. Ricordo nel disco di Beethoven, accanto all'opera 106, alla Mehrklavier, era presente una trascrizione a quattro mani della grande fuga opera 134. Ho notato che la stessa cosa avviene anche in questo disco. Accanto alla Fantasia opera 17, che è in assoluto forse il lavoro più conosciuto di Schumann, è presente una raccolta di non facile ascolto come l'album Blätter opera 124 e un brano quasi del tutto sconosciuto come il canone Uber Analexis. È un caso oppure tutto questo risponde ad una logica ben precisa?
1: Ma guardi, credo sia sicuramente una scelta voluta. Diciamo, quando si fa un disco, io cerco, quando è possibile, sempre di accostare delle pagine note ad alcune meno note, anche per avere uno sguardo diverso sul compositore in questione, insomma.
0: Bene, e a questo punto io direi di iniziare ad ascoltare qualcosa e proporrei il primo movimento della Fantasia opera 17. Vuole aiutarci a comprendere meglio il significato della scrittura di questa pagina, maestro?
1: Sì, questo movimento alterna momenti di intensa passione a momenti di malinconico intimismo che alle volte si richiude su se stesso portando al silenzio. Gli opposti, il florestano ed Eusebio, il suono e il silenzio, tutto è filtrato dalla grande forza inventiva e capacità immaginifica del compositore. Ricordo che Eusebio e Florestano sono le due anime di Schumann. Eusebio è più introverso e riflessivo, mentre Florestano è esuberante ed impetuoso.
0: E allora ascoltiamo nella esecuzione del pianista Giuseppe Rossi, da questa nuova uscita discografica della Dynamic, il primo movimento della Fantasia in Do maggiore opera 17 di Robert Schumann.

0: Nella interpretazione del pianista Giuseppe Rossi abbiamo ascoltato di Robert Schumann il primo movimento della Fantasia in Do maggiore, opera 17. Cosa ci racconta, maestro, invece di questa raccolta degli album Blätter opera 124? Ascoltandola affiorano alla mente tanti temi presenti nel Carnaval, presenti nell'album Per la gioventù.
1: Esatto.
0: Potrebbe raccontarci qualcosa di questa raccolta?
1: Sì, è una raccolta di 20 pezzi di breve durata, alcuni sfiorano o superano di poco il minuto e mezzo, e sono una serie di brani, talvolta spunti da grandi cicli come il Carnaval, come citava lei. Brani composti tra il 1832 e il 1845, e accanto a pagine sognanti non mancano quelle di carattere più scherzoso e bizzarro.

0: Secondo lei, maestro, dove si realizza meglio il genio di Schumann? Nelle piccole pagine o nelle grandi strutture? Visto che qui abbiamo due casi estremi, la fantasia e appunto questa raccolta di brevissimi brani.
1: Guardi, in realtà è difficile rispondere a questa domanda. Io credo che la fantasia, o tutte e due le anime schumaniane, quindi in poche battute, riesce a contestare.

0: esplorare tutta la sua poetica.
1: Del resto, ecco, non dimentichiamo anche un po' l'imbarazzo del compositore di fronte a una struttura come la sonata, insomma, non riuscì ad andare oltre le due sonate per pianoforte, a differenza, ecco, sì, di un colosso come Beethoven.
0: Penso sia stato un problema comune un po' a tutti i compositori romantici.
1: Sì, infatti, cioè, la stessa cosa.
0: Il corpus delle 32 sonate beethoveniane era difficile in questa forma trovare una nuova strada, una nuova via.
1: Anche Chopin non andò oltre le tre sonate, ecco, questo,
0: esatto,
1: ricordiamo le nostre radioascoltatori.
0: Esatto, ne scrisse solamente due. Quindi, insomma, è anche difficile, no, stilisticamente, tecnicamente, andare oltre a sonate come l'opera 106 a Mercradier o l'opera 111, che sembrano quasi fare un balzo in avanti poderoso, arrivare quasi alle soglie del Novecento. Per un compositore romantico era veramente complicato esprimere nuovi concetti utilizzando questa forma.
1: E allora proponiamo ai nostri ascoltatori una raccolta di brani dall'album Blätter, opera 124, nella esecuzione del pianista Giuseppe Rossi.

0: Nell'esecuzione del pianista Giuseppe Rossi abbiamo ascoltato una serie di piccoli brani dall'album Blätter Opera 124. Il disco da cui è tratto l'ascolto che vi abbiamo proposto è una nuova uscita discografica della Dynamic dal titolo Robert Schumann for a Beloved Listener a Secret Lament. E, maestro, vorrei che ci presentasse l'ultimo brano del disco, il canone Huber Analexis. Sinceramente era una pagina che io stesso non avevo mai sentito.
1: Sì, è un brano rimasto inedito durante la vita del compositore, viene pubblicato postumo. Schumann utilizza questo tema, Analexis, di un compositore berlinese. Il tema era molto noto all'epoca e realizza un canone, quindi una sorta di variazione al tema, utilizzando un canone di pochissime battute e rielabora questo tema con indicibile poesia e originalità di accenti. Viene pubblicato, se non sbaglio, nel 1858.
0: E allora ascoltiamoci questo canon Huber Analexis di Robert Schumann nella esecuzione del pianista Giuseppe Rossi.

0: canzone del pianista Giuseppe Rossi. Abbiamo parlato all'inizio della nostra conversazione, maestro, del legame che c'è tra Beethoven e Schumann. Forse l'idea di inserire un canone deve farci pensare a un suo prossimo impegno discografico nel nome di Bach?
1: Vedremo, insomma, è uno dei progetti che ho in mente. Diciamo che forse il mio prossimo, da una piccola

0: anticipazione, il mio prossimo disco verterà ancora sulla figura di Robert Schumann.
1: Molto bene, noi maestro la ringraziamo di cuore per la disponibilità, per il tempo che ci ha concesso, e le giungano tutti i nostri migliori auguri per il suo avvenire e per il suo futuro discografico, e noi saremo ben lieti di ospitarla nuovamente alla prossima uscita. Grazie di cuore maestro.
0: Grazie a lei, è stato un piacere essere qui con voi.

0: Dictetur Jesus Christus.
1: Domenica 16 agosto, sono le 14, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: l'appello del Papa al termine dell'Angelus, cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, la comunità internazionale intervenga per la pace e la soluzione a due stati. Leone XIV nella preghiera mariana: alla luce della fede le ingiustizie sono insopportabili, la Chiesa cerca pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Appello del Papa dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo sulla situazione in Cisgiordania. Cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese, le sue parole. Benedizione speciale alle tantissime donne oggi che sono in pellegrinaggio al santuario mariano di Sklakie in Polonia. Il servizio di Antonella Palermo.
2: Mentre le famiglie che vivono alla periferia del villaggio di Kusra ammettono di aver subito per mesi attacchi talvolta mortali da parte di coloni israeliani militanti, arriva l'invocazione accorata e rinnovata di Leone in una piazza della Libertà, dove si leva mentre la pronuncia un lungo e solidale applauso dai fedeli.
3: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Il pensiero del Papa va poi all'evento dei giochi di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, che coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa dell'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo, dice il Papa, sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Alla manifestazione parteciperà peraltro con 4 atleti, anche Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede.
1: Alla luce della fede le ingiustizie diventano insopportabili. Così il Papa all'Angelus a Castel Gandolfo, commentando l'episodio evangelico della cananea che chiede insistentemente a Gesù la guarigione della propria figlia. Leone XIV sottolinea la grande fede della donna. Ci insegna, dice, che l'Onnipotente non trascura nessuno. In questo mondo tormentato la Chiesa cerca pace. In ogni incontro occorre aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Sentiamo Tiziana Campisi.
4: Umiltà e determinazione contraddistinguono

0: Cananea che segue Gesù con caparbia, implorandolo perché guarisca la propria figlia, evidenzia il Papa. La donna riconosce il Messia e confida in lui, certa di poter essere esaudita.
1: Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto.
0: E allora, con gli occhi della fede non si può fare a meno di ignorare quanto accade oggi nei 5 continenti.
1: Alla luce di questa fede diventa insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio.
0: L'episodio della Cananea, fa notare inoltre Leone, ci insegna che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre aprire occhi e cuori a ciò che Dio vuole dirci.
1: La Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati.
2: Veniamo allo scenario internazionale. Di almeno 50 vittime il bilancio del violento terremoto che ha colpito ieri l'Indonesia. Decine i feriti e ingenti i danni alle abitazioni. Circa 5.000 le persone sfollate, 341 le scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici. Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah in Libano, mentre si intensificano gli attacchi nelle ultime ore. Hanno ucciso almeno 11 persone. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz su X. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele e Hezbollah. Nuova ondata di attacchi in Ucraina da parte delle forze russe contro fabbriche militari e raffinerie di petrolio in diverse città del paese, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca. Si registrano almeno 3 morti. E 20 feriti. Era l'ultima notizia per oggi. Da Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di domenica.

0: Adortatus est, ut Iesum sequerentur, animi demissionem ac timorem superantes. Ec una est ex vividissimis imaginibus et visitationis, quam summus pontifex die sexto mensis Augusti in oppido umbra peregit, singula refert Marius Galgano.
1: Sanctus Franciscus exemplum imitandum iugiter manet, dum Europa totusque terrarum orbis querunt, aput novas generationes sanctos, et pacis artifices novos, qui vite in tristissimis mortis conditionibus inserviant. Assisium enim, ut leodecimus quartus juvenibus in humilia apud sanctam Mariam Angelorum memoravit, locus est, ubi omnia susurrant vitam nostram formam immutare posse, lucem effundere, reficere mundum. Antea, in platea, ante basilicam evangelio, plene adesionis sensum explanans, papa juvenum, interrogationibus responderat. Eam fanatici furoris esse contrarium, cum asseclas neque cecos neque violentos efficiat, sed sensibiles sollicitos omnibusque excipiendis promptos.
0: Mane diei vicesimi secundi mensis Augusti, Leo decimus quartus in Repubblica Sancti Marini erit, ubi in Basilica adorazioni eucaristiche presiedebit, post meridiem ariminum seconferet ad conventum, qui meeting appellatur, atque in ecclesia catedrali e grotos pauperesque a caritate adiutos conveniet. Visitationem denique missa apud portum concludet. A die vicesimo quinto, ad diem vicesimum octavum mensis septembris, Leo decimus quartus Galliam visitabit, inter alias urbes Lutetiam Parisiorum, Lapurdum et metas petiturus, ubi Robertus Schumann, unus ex unionis europee conditoribus est natus. Satis est dictum in hac edizione, futura narrabuntur proxima hebdomada. Valete omnes.
2: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Cola Grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della puntata 239 del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, un programma sui generis e tante litteram dedicato a tutti coloro che amano la civiltà classica, amano la lingua latina e amano anche la lingua greca. Quante volte al giorno parliamo latino senza accorgercene? Dal linguaggio del diritto a quello della medicina, dai motti sulle facciate dei palazzi alle espressioni che usiamo ogni giorno, il latino continua a camminare accanto a noi. A guidarci in questa esplorazione oggi ci saranno la collega, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
5: Ben ritrovato, Fabio. Salvete omnes.
4: E Don Davide Piras, scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Ben trovato, Don Davide.
6: Carissimi auditores, salvete, Pergamus odie per latine lingue thesauros.
4: Ben trovato Don Davide, un saluto a lei e estendiamo il saluto a tutti i suoi colleghi scriptores dell'ufficio Lettere Latine che ci aiutano anche a realizzare il nostro notiziario in lingua latina Hebdomada Pape, che è appena andato in onda. Ma cominciamo subito, no, con la prima rubrica, come sempre traducendo dal latino all'italiano uno dei post di Papa Leone XIV che appaiono sul suo account X, chiocciola pontifex trattino basso LN, appunto uno dei 9 account del Papa. Questo è in lingua latina ed è seguitissimo, più di 1 milione di sectatores, e con Maria abbiamo scelto di tradurre insieme a lei, Don Davide, un post del 15 giugno 2026.
5: Hoc tempore tam graviter bello et sociali violentia affecto multiquerunt que sint futura mundi in quo nepotes orum crescent. Vos exhortamur, carissimi avi et senes, ut mecum instanter oretis, ut pax quam primum per universum terrarum orbem e fundatur.
4: E questo è un post di Papa Leone, ce l'ho appena letto in lingua latina Maria, che il Papa ha pubblicato il 15 giugno scorso in occasione della presentazione del messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. E dunque affrontiamo un tema che, diciamo, a chiunque è caro, i propri nonni, i propri anziani. Don Davide, c'è stato un vero e proprio magistero in questo senso anche del predecessore di Papa Leone.
6: Il tempo presente, ma una condizione dell'umanità segnata dalla guerra, dalla violenza sociale, ci dice Papa Leone. Dal punto di vista della sintassi possiamo osservare l'interrogativa indiretta «Quis sint futura mundi?». Il neutro plurale «futura» richiama una locuzione ben attestata nella latinità classica e cristiana, dove designa gli eventi che attendono il corso della storia.
4: Cioè, quale sarà il futuro del mondo?
6: Non si domanda soltanto quale sarà il futuro, ma quali realtà il mondo si troverà ad affrontare. E in questo senso particolarmente significativo è il verbo conclusivo, e fundatur. Nella Bibbia Vulgata, quella di Girolamo, esso appartiene al lessico dell'azione divina, cioè è Dio che fonde il suo spirito. Dio fonde lo spirito, la misericordia, i suoi doni, e quindi la pace viene evocata non soltanto come una costruzione politica da Papa Leone, ma grazie a questo verbo come una realtà che procede da Dio e che si comunica agli uomini.
5: Tornando a hoc tempore affecto, questo ablativo assoluto è abbastanza insolito, perché in un latino più classico forse avrebbe scritto cum hoc tempus afficiatur, sbaglio?
6: Così sarebbe più classico,
5: esatto.
6: Invece il nostro è un latino più vicino, diciamo, al parlato, se così vogliamo dire. Però ecco, Fabio, un'ultima attenzione è quella che il Papa riserva agli anziani nel tweet. La menzione nel tweet degli anziani e dei nipoti introduce un tema fondamentale nella tradizione biblica e nella tradizione cristiana, cioè la trasmissione. E nella scrittura la memoria delle opere di Dio viene affidata alle generazioni, il passaggio vivente della fede da una generazione all'altra. Ed è in questo senso che gli anziani non sono soltanto i destinatari di questo tweet del Papa, ma sono i custodi di una speranza da consegnare al futuro.
4: Avi et senes, dunque, i nonni e gli anziani. E andiamo alla rubrica successiva, dedicata come sempre ai neologismi. Questa volta Maria ci riporta sui campi sportivi, ma non per parlare e del calcio, che soprattutto in queste settimane di mondiali occupa molte delle nostre giornate, ma di uno sport che molti definiscono più nobile forse del calcio, che si gioca con una palla però ovale, il rugby. Ma se fossi un latinista che gioca a rugby, come dovrei chiamare il mio sport?
5: Ludus follis ovatis.
4: Ludus follis ovatis. Don Davide, va bene questa traduzione?
6: Ma sì, certo, perché l'espressione costituisce un buon esempio dei criteri seguiti dal latino contemporaneo nel denominare delle realtà moderne. Ludus indica il gioco, la competizione, lo sport. Follis designava originariamente un otre oppure una sacca gonfiata d'aria.
4: Quindi non ha nulla a che fare con la follia, con la pazzia.
6: Assolutamente nulla. E già nell'antichità passò ad indicare una palla. Invece l'aggettivo ovatus ne descrive la caratteristica forma ellittica. Anzitutto, dal punto di vista filologico, è interessante osservare come si preferisca una traduzione descrittiva ad una semplice trascrizione del termine inglese. Vi è inoltre una suggestione antropologica che non possiamo trascurare.
7: Cioè,
6: nel rugby il progresso della squadra dipende spesso da un gesto apparentemente paradossale, cioè il passaggio indietro della palla. L'avanzamento collettivo nasce dalla collaborazione e spesso dalla rinuncia al protagonismo individuale.
7: Tra l'altro, questo che dici, Don Davide, mi fa molto pensare, perché ultimamente

0: Ho visto una partita di rugby della nazionale italiana e notavo proprio come, mentre nel calcio alcune azioni da gol si realizzano con un gioco di squadra, ci può essere anche l'impresa del solista. Mentre invece nel rugby, non vorrei dire una sciocchezza, penso sia più difficile che sia
1: Anche secondo me.
0: l'atleta da solo a realizzare una meta.
2: Il follis è particolare perché indica una sacca anche di cuoio e per traslato una moneta molto importante viene introdotta da Diocleziano.

0: dipinto la Virgen dell'Almudena con un retablo.
1: Il retablo?
0: Bellissimo. Che cos'è un retablo?
1: Cos'è? Dal latino, retro tabulum altaris.
0: Ah, c'è sempre il latino dietro.
1: Sempre. Una sorta di architettura, soprattutto in legno, che fa da protezione e da fondo all'immagine. Il retablo, interessante, è spagnolo, però si trova anche in moltissimi altri luoghi, viene anche nell'Europa del Nord, ma in Sardegna in modo particolare.
0: Ci sono dei retabli.
1: Ce ne sono tanti.
2: Perché? Perché noi abbiamo avuto la dominazione spagnola, esatto, per quasi quattro secoli.
0: In questo caso parlano i sarti della trasmissione, sì, io
1: insomma,
0: ascolto.
1: Ce ne sono tanti, Madonna di Loreto Azieri, il retablo di San Giorgio Perfugas.
2: Uno stupendo, forse il più bello di tutta la Sardegna, a Tuili.
1: Tuili, molto
2: sì,
1: bello.
2: Sì, la cosa più importante da ricordare è che la sua funzione non era semplicemente decorativa. Gregorio Magno affermava che l'immagine offre agli illetterati ciò che la scrittura offre a chi sa leggere, e diceva: quod legentibus scriptura, ciò che la scrittura è per coloro che sanno leggere, hoc idiotis prestat pictura cernentibus. E allora in questa prospettiva il retablo diviene una vera catechesi visiva.
0: E chiudiamo con l'espressione proverbi e modi di dire, e qui è una espressione richiamata da San Girolamo nelle sue epistole:
1: nec aures me credo habere nec tango,
0: che sembra quasi spagnolo questa frase latina, sarà la suggestione, ma mi sembra di non avere orecchie e di non poter toccare.
2: È l'accostamento, Fabio, tra udito e tatto. Nec aures nec tango. Nella tradizione filosofica antica la conoscenza prende avvio dalla esperienza sensibile, cioè i sensi costituiscono la prima via di accesso alla realtà, e la tradizione biblica attribuisce un ruolo privilegiato all'ascolto, le orecchie. Proprio per questo la mancanza di udito non riguarda solo un limite fisico, non poter sentire, ma una chiusura interiore. E allora l'immagine si avvicina al frequente rimprovero che viene rivolto dai profeti a coloro che possiedono occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Cioè, il problema non è nei sensi, come dice Girolamo nella sua lettera, bensì nella chiusura o nella disponibilità del cuore ad accogliere la realtà, cioè la verità.
1: Infatti, poi viene anche accostato a non video, non audio, non loquor.
2: Le tre scimmie!
1: Sì. E poi una forma che si trova anche nel Rinascimento e così via, proprio anche per indicare, poi diventa omertà. No?
0: Certo, certo. Grazie per queste spiegazioni, grazie a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine.
2: Grazie Svobis!

0: Amici di Anima Latina, ben ritrovati. Nella seconda parte del programma di oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente, ma questa volta in studio, Daniele Michienzi.
1: Grazie dell'ospitalità, è un piacere.
0: Ricordo, docente di italiano e latino al liceo classico Tito Livio di Milano, dove vive,

0: È da sempre innamorato della storia delle lingue e del loro funzionamento. Nel 2024 ha ideato su Instagram, sul social network Instagram, la pagina divulgativa Loquendum, nella quale mette continuamente in relazione gli autori classici e la cultura pop. Ha attirato l'attenzione dei mass media, addirittura traducendo in latino alcune canzoni del Festival di Sanremo. Ricordo bene, Daniele?
1: Sì, è stato un gioco che abbiamo fatto con i miei studenti inizialmente, e poi è diventato quasi per me un passatempo. E anche nel mio libro ho tradotto alcune canzoni in latino.
0: Hai anticipato il motivo per cui sei con noi in studio, perché sei arrivato per parlarci del tuo ultimo libro, Latin Lover, come una lingua di 2000 anni può migliorare la tua vita nel vento, strumento che abbiamo in più per interpretare il presente.
1: Sicuramente sono arrivato a questa consapevolezza insegnando il latino, perché mi sono...
0: Da quando insegni?
1: Insegno ormai sarà una decina d'anni. Diciamo che il latino, se lo si presenta agli studenti non come una lingua palestra di logica o qualcosa di insomma polveroso, può davvero veicolare anche dei messaggi importanti e degli insegnamenti che possono servire anche per la modernità. Pensiamo allo stesso concetto di humanitas, che insomma viene proprio dall'antica Roma. È un concetto rimaneggiato dalla Grecia, no? Siamo nel secondo secolo avanti Cristo, il circolo degli Scipioni, questi romani un po' rozzi, un po' provenienti da una civiltà agropastorale, si erano, grazie appunto alla conquista della Grecia, avvicinati a un modo diverso di vedere la vita, la filosofia, il teatro, eccetera. E quindi i romani hanno il merito di aver portato gli ideali della filantropia e della paideia a Roma, e quindi poi diffonderli nel tempo in tutto l'impero, e poi ovviamente fino ai giorni nostri, no? Attraverso anche l'attività della Chiesa nel Medioevo e nei secoli successivi.
0: Ecco, uno dei fili conduttori del tuo libro è il continuo confronto tra Roma antica e la comunicazione contemporanea, dalla propaganda politica agli slogan. Che cosa hanno capito i romani, che cosa avevano capito i romani del linguaggio pubblico che noi nell'epoca dei social media rischiamo di aver dimenticato?
1: Personaggi come insomma Catilina o Clodia, l'uso della parola come strumento politico viene fondamentalmente dai romani. Hanno imparato molto dai greci, ma sono i romani che hanno, diciamo, sistematizzato tutto questo. E poi i romani erano persone come noi ce li immaginiamo come una sorta di statue in avorio bianco in pose eroiche, ma fondamentalmente anche la società dell'antica Roma aveva i problemi che abbiamo anche noi oggi. Me ne viene in mente uno, per esempio il caro affitti. Diciamo, i proletari vivevano in queste insule a sei piani, fatte con materiali di scarto, quindi abbastanza fatiscenti. C'era il problema del rumore delle strade durante gli orari notturni, andavano anche a mangiare fuori casa, no? Proprio perché in queste case non c'era spazio per cucinare, quindi andavano nei termopolia, ad esempio come quelli che abbiamo trovato a Pompei, no? Dove ci sono questi pozzetti dove mettevano i cibi da vendere, e si arrabbiavano anche, si innamoravano. I graffiti di Pompei sono una dimostrazione meravigliosa, no? Della vita quotidiana dell'epoca. Quindi secondo me dobbiamo capire che i romani erano umani come noi, e quindi questo ce li può rendere anche più simpatici, più vicini.
0: Ecco, nel libro, con una provocazione intelligente, tu accosti l'intelligenza artificiale di cui tanto oggi si parla alla Sibilla cumana. Perché?
1: Perché in fondo gli antichi, quando avevano bisogno di un parere esterno, si rivolgevano a volte agli oracoli, no? Alla Sibilla cumana, per esempio, proprio come l'intelligenza artificiale, no? Le si dava un prompt, che erano queste indicazioni che lei poi rielaborava, spesso magari dicendo anche cose un po' a caso, che venivano ispirate, si diceva, dalle divinità, ma poi fondamentalmente a volte erano un po' casuali.

0: virtuali. Mi ha ricordato molto l'uso che facciamo a volte dell'intelligenza artificiale, almeno l'uso inconsapevole che ne facciamo, ecco.
1: Tra l'altro, al termine di ogni capitolo c'è un excursus con un approfondimento su un tema e poi un colloquium molto divertente, perché diciamo lo stile di Daniele Michienzi è abbastanza irriverente, no? Ami un po' giocare tra il contenuto profondo e la forma che è abbastanza non solo divulgativa ma appunto spesso scherzosa, e ci sono questi colloquia che sono davvero imperdibili, ve li consigliamo. Chiudiamo parlando al professor Daniele Michienzi, all'insegnante. Ecco, se tu dovessi convincere oggi i giovani studenti che magari devono scegliere il liceo a scegliere il classico e quindi a studiare il latino e il greco, cosa diresti in pochi secondi?
0: Direi che il latino e il greco sono delle chiavi che aprono delle porte che aprono a mondi straordinari, il mondo non solo della mitologia, della letteratura, della storia, in definitiva la cultura vera e propria, quella che non è utile nell'immediato ma è utile per farti crescere, per farti diventare una persona migliore, un vero humanus, come direbbero i romani.
1: E allora vi consigliamo di andare su Instagram e cercare Daniele Michienzi, il profilo Loquendum, e vi consigliamo anche il suo volume Latin Lover. Tra l'altro, Daniele, ti racconto che tanti anni fa c'era qui sulla Radio Vaticana una trasmissione che si chiamava Latin Lovers.
0: Ah, che bello!
1: Che era proprio tenuta da padre Reginald Foster, che era uno dei latinisti della nostra emittente. Quindi ti auguriamo buona fortuna con questo libro, Latin.
0: Grazie.
1: Lover, come una lingua di 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo. Blacky Edizioni, e alla prossima. Grazie per essere venuto a trovarci qui a Roma.
0: Grazie a voi tantissimo.

0: Gracias agimus a Daniele Michienzi, insegnante e divulgatore seguitissimo sui social con la sua pagina Loquendum, per essere stato ospite della seconda parte del programma di oggi, e non meno gracias agimus a Don Davide Piras dell'ufficio Lettere Latine, docente di patristica dell'arcidiocesi di Cagliari, per averci fatto compagnia nella prima. Sed Hic sermo noster finem abet. Anima Latina numero 239 si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Murciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Ben ritrovati insieme a Paolo Migani ad una nuova puntata di Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e anche su Vatican News per chi è abituato ad ascoltare online. Allora, ieri è stata la puntata di Ferragosto, abbiamo ascoltato la catechesi, conoscere il volto della madre dalla vera voce di Monsignor Luigi Novarese e come sapete, quelli che ascoltano da tanto tempo Incontro alla Serenità, ormai sono quasi 30 anni che conduco questa trasmissione e chi è veramente un ascoltatore da tanto tempo si può ricordare che di solito ad agosto io preferivo fare delle puntate musicali, cioè raccontare un po' le canzoni, essendo io un cantautore anche di ispirazione religiosa, ma comunque canzoni di vario genere che raccontavo come qual era la loro genesis, come si erano formate, qual era il significato e cose di questo genere. Allora, per ritornare un po' su questa, almeno la puntata di oggi, di questa domenica, visto che ieri è stata Ferragosto, volevo dedicarla appunto a Maria in una puntata musicale e raccontarvi com'è nata una mia canzone, com'è nato un mio testo che ho scritto quando ero, a Roma si dice più pischello, ragazzetto, avrò avuto se no 25 anni, 26 anni, forse qualche anno in più, non ricordo. Però sta di fatto che cominciava ad arrivare i primi brani rap, no? Con il primo Jovanotti, e quindi ero tentato di scrivere un brano che un po' strizzasse l'occhio al rap. Io sono sempre stato innamorato un po' di Maria, no? Mi sarebbe piaciuto averla come madre, mi sarebbe piaciuto averla come amica, e infatti nella canzone Grazie Maria, che alcuni di voi conoscono, io proprio dico a te che sei la madre nella sera, che sei l'amica nella mia mattina, cioè io la vedo contemporaneamente madre e amica, però la vedo contemporaneamente quindi ragazza, e allora se ho immaginato una canzone come se io avessi avuto l'occasione bellissima di poterla conoscere come ragazza, ed essendo io, quando ho scritto questa canzone, ragazzo, non dico fargli il filo, però diciamo sì, un pochetto sì, dai, ammettiamolo, un po' innamorato di questa ragazza Maria che poi è stata madre di Dio. Adesso ve la racconto un po' come è nato questo testo. Ho qui la chitarra e allora all'inizio faccio una parte musicale, no, introduttiva, che può sembrare all'inizio la canzone di Ron, Grandi strade piene, che poi era di Jackson Brown, veramente. Però no, perché quella poi va avanti con certe note, ma io invece torno indietro. E gli racconto, inizio con un piccolo preambolo, con un cappello, dove dico: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere, come molti hanno fatto già prima di me, tanti hanno scritto per Maria, no? Ma ora che sono io a inventare l'armonia, a scrivere questa canzone, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. E a questo punto parte un rap e questa canzone fa: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere come molti hanno fatto già prima di me, ma adesso che sono io a inventare l'armonia, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. Ecco, questa era diciamo l'introduzione, l'intro che poi non si ripeterà, è una intro così a sé stante. E a quel punto parte questo rap, il rap si sa è una canzone un po' di protesta, una canzone di così, no? Dove bisogna essere un po' anche scorretti, no? A volte, ma io non volevo essere scorretto, è che a quel tempo pensavo seriamente alcune cose e diciamo mi rivoltavo un po' contro quello che era tutto quella dimensione di adorazione di per sé troppo bigotta, no? Verso Maria. Io la volevo, infatti la canzone si intitola Maria una come noi, io volevo che Maria fosse viva dentro di noi, che vivesse nella nostra quotidianità, che fosse una come noi, non qualcosa da adorare chissà dove, no? E comincio appunto dicendo: non mi interessa che stai lì impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, cioè non mi interessano tanto le statue a te, no? Io ti voglio persona viva, ok? O incastonata in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto, no? Quindi non mi interessano quelle immaginette che si comprano, no?
Ma come souvenir, magari si mettono attaccati al cruscotto della macchina e che ti dicono vai piano, no? Vai piano con l'immagine di Maria. E poi continuo. Vabbè, questo pezzo diciamo che fa così. Non mi interessa che sei impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, o incastonate in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto. Ed ogni tanto c'è qualcuno che ti sente, che ti parla, che ti vede, che sorridi dal cielo. E baci ad un'immaginetta di un santino consumato che si è perso dentro qualche Vangelo. Ok, ed ogni tanto c'è qualcuno che ti sente, che ti parla, che ti vede, che sorridi dal cielo. Quante volte abbiamo avuto esperienza di queste visioni che poi si sono rivelate false, no? Che magari interessavano soltanto per guadagnare soldi in un certo modo. E quanti baci a un'immaginetta di un santino consumato che si è perso dentro qualche Vangelo, no? Quante volte apriamo il Vangelo, magari dei nonni, e troviamo il santino della Madonna, no?

tutto consumato. Più che altro questo mi serviva per fare la rima tra cielo e Vangelo. Non è, a me piacciono i santini, devo dire la verità. In un certo senso li colleziono anche. E poi continua. Statuette sanguinanti, no, statuette sanguinanti per situazioni deludenti, e medagliette ciondolanti, regali d'oro dei parenti, tutte le cose, tutti quelle iconografie, no? Che ti voglio un po' più vera dentro me. Vedete che è entrato? Ti sento un po' più forte dentro me. Io la volevo sentire veramente la sua presenza. Quando scrissi questa canzone avevo una voglia matta di sentire la presenza di Maria. E poi, ecco lì, a questo punto entro come se ci fosse un portale temporale e io mi trovo a Nazareth e gli dico: mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato, dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E questa è la mia dichiarazione d'amore nei confronti del ragazzo Paolo, nei confronti della ragazzina Maria. Mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato, dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E poi inizia la corte, no? Vera e propria. Ti avrei donato 1.000 fiori profumati. È qualcosa che offro come sacrificio anche, no? Per le persone, per le preghiere che faccio durante quel rosario. E quindi io in questo momento dicevo che volevo vederti viva, ti avrei fatto, che ne so, la corte con la mia chitarra sotto la tua finestra, non più i rosari sonnolenti o quelle litanie cantilenanti, apparizioni evanescenti per venditori e trafficanti, questa si spiega da sola. E poi dice: ti voglio sempre viva dentro me, ti sento più presente accanto a me. E parte l'inciso del brano, che poi è un inciso a sé stante, perché di solito l'inciso è un ritornelli, chiamandosi ritornello perché ritorna, invece questo non ritorna. Dice: vorrei passare da te, venirti a prendere e portarti a un concerto. Ecco, questo era il mio sogno. Andarla a prendere in macchina, che anche non c'era la macchina ai tempi di Nazareth, ma comunque andavo col cammello, non lo so, col carretto, con l'asino, e me la portavo a un concerto, a vedere un concerto, no? E poi, finito il concerto, tornare a casa e prima di lasciarla andare a casa, cantando le canzoni che avevamo ascoltato, fare le 3 di notte, no? Sedermi accanto a te e parlarti a cuore aperto. Questo era il questo parlarti a cuore aperto è tutto il nucleo della canzone. Cioè, io sinceramente il mio desiderio era quello di potermi finalmente aprire realmente con una persona dalla quale ti aspetti solo amore. Amore, ma non amore da fidanzati, l'amore vero, l'amore di Dio. Ok, e poi di blasfemo mi diranno, ma sul serio non riesco a capire. Celebrazioni nauseanti, quelle celebrazioni troppo, troppo, troppo lunghe. Io non ce la facevo, ero un ragazzo, non ce la facevo. Per indulgenze decadenti, e le indulgenze le vedevo un po' come quelle che si vendevano, no? Ai tempi, quando si vendevano le indulgenze, e quindi le giudicavo decadenti. Fiume di incenso inebrianti e fiaccole luminescenti. Allora, a me l'incenso mi ha sempre dato un po' fastidio, specialmente poi se devo cantare a messa, mi blocca la gola. Quindi, nonostante mi piaccia il profumo dell'incenso, però questa mi inebria un po', la vedo quasi come una droga, no? Che mi inebriava. E fiaccole luminescenti. Allora, fiaccole luminescenti, devo tornare un po' indietro, cioè in avanti. Qualche anno dopo aver scritto questa canzone, mi capita l'esperienza appunto di conoscere il Centro Volontari della Sofferenza, e nel 99 mi viene fatta la proposta di andare a luglio con il viaggio dei malati a Lourdes e stare una settimana con loro e fare un concerto addirittura per le persone del viaggio. Io quando arrivai a Lourdes, non c'ero mai stato in vita mia, subito vedere quel serpentone di persone con le fiaccole che faceva appunto il serpentone che con tutti quelli che stanno a Lourdes ben conoscono, mi ha dato un po' fastidio, perché io sono stato sempre una persona che non si è mai riuscita ad omologare, nel senso che, non so, tutti fanno festa a Capodanno, a me non mi va di farla, tutti fanno quello, tutti guardano quello, io non lo guardo, tutti vanno in vacanza.

quel posto io non ci vado. E quindi tutti facevano quella fiaccolata, io no, a me non mi ci prendete, non ci cadrò mai, no, in questa cosa, in questa esternazione, in questa questo modo di pregare, no, che in quel momento ho giudicato, è la parola giusta perché ho sbagliato a giudicarlo, un po' bigotto, un po' poveraccio, no? E invece no. Invece dopo una settimana io ero con loro a fare il serpentone, ero con loro a calarmi nella vasca, nelle vasche di Lourdes, ero con loro a fare tutto quello che facevano loro perché mi avevano conquistato con la loro semplicità, con la loro fede, con il loro essere devoti veramente, no? E mi avevano fatto sentire parte di una comunità. Io in quel momento non stavo esibendomi con la fiaccola, ma facevo parte, ero una parte di un popolo che lodava Maria, che ringraziava Maria e con tutto il cuore. E mi sono portato a casa pure l'acqua santa di Lourdes, perché l'ho portata, una cosa stranissima, questa ve la racconto. Il bambino, mio primo figlio Francesco, nel 99 aveva 1 anno, e tornando da Lourdes, una sera lui piangeva, non si addormentava, non si capiva perché, piangeva, piangeva, piangeva, non sapendo più che fare, ho preso la boccetta dell'acqua di Lourdes, la boccetta che poi era quella sagoma di plastica dove c'è sia Maria che Bernadette, no? Così ricostruite in plastica, e gli ho detto: bevi qua. Allora, lui ha bevuto, si è calmato. Si è addormentato, non solo, ma nei giorni seguenti voleva sempre bere da lì. Questa è una cosa stranissima. E vabbè, e quindi ritorniamo alla canzone, anche perché adesso ve la devo far sentire fra poco, quella che poi è stata arrangiata da Alessio Graziani e con la quale ho vinto anche un premio come miglior testo in una. Come si dice? Una rassegna, ecco, in una rassegna a San Giovanni Rotondo. Siamo arrivati alla fine, no? Fiaccole luminescenti, e poi dice: ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera, se vuoi tu, una persona vera come noi. Ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera come noi. E finisce la canzone. Insomma, vi ho raccontato com'è nata questa canzone. Adesso mi sa che è arrivato il momento di farvela sentire. E ascoltiamo questa canzone, Maria, una come noi.

Non mi interessa che stai lì impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto. Ho incastonato in una calamita che mi dici vai piano appiccicata al cruscotto.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Marcello Filotei vi dà il benvenuto all'ascolto di una puntata dedicata interamente a Mozart. Ascolteremo prima la sinfonia numero 41 in Do maggiore, detta Jupiter, e poi l'ouverture dalla Clemenza di Tito. La Jupiter, una sinfonia famosissima, molto importante, con molta probabilità deve questo suo soprannome, questo suo nome, all'impresario Salomon, che voleva in questo modo sottolineare il carattere grandioso di questa sinfonia, che corona la produzione mozartiana ed è una specie di imponente testamento spirituale. Quindi tutto è grande. Non poteva mancare l'introduzione nel primo movimento, l'allegro vivace, con un attacco iniziale poderoso che delinea già subito l'atmosfera di questo movimento. Poi abbiamo un andante cantabile che inizia piano con gli archi appena percettibili e poi però si sviluppa in temi drammatici che nel finale vanno un po' verso la rassegnazione. È un Mozart maturo. Il terzo movimento è un minuetto e trio, come si usava all'epoca, e propone una serie di temi gentili che si susseguono per creare un'atmosfera pacata che serve per introdurre al finale della sinfonia. Arriva quindi il quarto movimento, molto allegro, che è interamente costruito andante e cantabile, minuetto e trio, molto allegro.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 41 di Mozart in Do maggiore, nell'esecuzione dell'orchestra del XVIII secolo diretta da Franz Brüggen. E ora passiamo a un altro ascolto mozartiano, quello dell'Overture della Clemenza di Tito. Questa è un'opera seria in due atti ed è uno degli ultimi lavori teatrali del genio salisburghese. La prima rappresentazione dell'opera si tenne al Teatro degli Stati di Praga nel 1791, in occasione dei festeggiamenti per l'incoronazione di Leopoldo II al re di Boemia. Stiamo parlando di uno degli ultimi lavori di Mozart, che quindi reca in sé tutta l'esperienza di questo grandissimo compositore e anche un po' di senso del dramma, della tragedia incombente. Ascoltiamo allora l'Overture dalla Clemenza di Tito nell'esecuzione dell'orchestra del XVIII secolo diretta da Franz Brüggen.

0: Abbiamo ascoltato l'ouverture dalla Clemenza di Tito di Mozart nell'esecuzione dell'orchestra del XVIII secolo diretta da Franz Bruggen. Abbiamo fatto un viaggio tutto mozartiano, nell'ultimo Mozart, quello che riesce a mettere insieme la grandiosità della Jupiter, la Sinfonia numero 41, e il senso serio della Clemenza di Tito, opera della quale abbiamo ascoltato l'ouverture. Con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Cari amici e care amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi, benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con il passaggio conclusivo del saluto che Papa Leone, nel corso del suo quarto viaggio apostolico appena concluso in Spagna, ha rivolto ai ristretti e alle ristrette del centro di detenzione di Brians 1 in Catalogna, visitato mercoledì scorso. In quell'occasione il Santo Padre ha ricordato come nella nostra vita il passato non condanni il futuro e ha invitato, ogni volta che si pensa che non valga la pena andare avanti, di alzare gli occhi al cielo verso colui che non smette mai di mostrarci il suo amore e la sua vicinanza. Ed ora apriamo una delle pagine più tristi che abbiamo mai affrontato in questi 7 anni di Cellanti. Il 3 giugno 1989, quindi è da poco trascorso il 37esimo anniversario di questo tragico evento, intorno alle 22:30 di sera si sviluppò in un modo imprevedibilmente veloce un incendio nel braccio femminile dell'allora nuovissimo carcere delle Vallette a Torino, che era stato inaugurato pochi mesi prima, la struttura che oggi è la casa circondariale Lo Russo e Cutugno. In appena un'ora morirono 11 persone, 9 detenute e 2 agenti della polizia penitenziaria. Susanna Ronconi allora era una detenuta della sezione femminile che andò a fuoco, ma quella sera aveva ottenuto un permesso premio. Assieme alle compagne sopravvissute ha poi fondato l'associazione 3 giugno, rimasta attiva fino alla conclusione del processo di appello per l'accertamento delle responsabilità. Grazie anche all'operato dell'associazione, il carcere ha riscosso grande affetto a Torino, suscitando un momento di grande solidarietà di tutta la città che si è stretta intorno alle detenute, determinando anche la strada da seguire per alcune delle persone coinvolte, come la stessa Susanna, che ancora oggi continua a dedicarsi ai diritti delle persone appunto detenute. È proprio con lei e grazie alle testimonianze delle sue compagne che ricostruiamo quanto avvenuto quella maledetta notte. Ascoltiamo.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 1989 io in quel periodo ero detenuta proprio in quelle sezioni per un puro caso. Insieme ad altre mie compagne quella notte eravamo fuori in un permesso.

0: premio, è morta la mia compagna, quella che stava nella cella di fronte, ed è morta quella che stava nella cella a fianco a me. Io parlo di questo accadimento perché sono morte le mie compagne di allora e perché casualmente io sono viva. L'incendio si è scatenato probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato fuori dalla finestra di una cella, cosa che non avrebbe dovuto comportare nessun rischio, dato che sotto c'era un cortile di cemento. E invece in quel momento lì, sotto le finestre della sezione femminile, erano accatastati centinaia di materassi, che erano i nuovi materassi che sarebbero stati cambiati nelle celle, avvolti in un cellophane altamente infiammabile. Quei materassi non avrebbero dovuto stare lì, ma riposti nei magazzini del carcere. Questo materiale che copriva i materassi ha sviluppato un calore di centinaia di gradi e una nuvola di fumo tossico che ha invaso le celle.
1: Lei e le altre sopravvissute avete poi costituito un'associazione che avete chiamato proprio 3 giugno affinché i ricordi di quella notte e le persone che erano state le 11 donne morte non si disperdessero, giusto?
0: Noi abbiamo appreso dell'incendio dai radiogiornali e siamo immediatamente rientrate. Nel frattempo le donne erano state trasferite di nuovo nel vecchio carcere delle Nuove perché le sezioni non erano agibili. Abbiamo trovato un inferno di dolore, sofferenza. Abbiamo immediatamente pensato che era necessario fare 2 cose. La prima, invitare le donne a raccontare, e questo è stato utile per loro, intanto per sentirsi utili, e dall'altro lato queste testimonianze sono state consegnate ai PM che in quel momento aprivano l'inchiesta.
1: Ho letto alcuni brani tratti dai racconti della notte dell'incendio, pubblicazione curata proprio dalla vostra associazione, e mi colpisce un punto in comune che molti di questi racconti hanno: il fatto che le detenute del braccio che andò a fuoco, quando le celle iniziarono a riempirsi soprattutto di fumo tossico e in qualche caso anche di fiamme, provarono ad attirare l'attenzione degli agenti della sezione maschile che stavano al di là del cortile su cui davano molte delle vostre celle, ma senza riuscirvi. Si è chiesta il perché e soprattutto che risposta si è data?
0: Molti ragazzi hanno cominciato a urlare verso gli agenti che stavano sul muro di cinta dicendo c'è il fuoco, c'è il fuoco. La prima reazione degli agenti è stata quella di tacitarle, secondo me un'abitudine che è quella di non dare credibilità alle parole di chi è detenuto. Va detto che questo ha ulteriormente ritardato l'avvio dei soccorsi. Un altro punto che noi poi abbiamo ricostruito insieme alle ragazze e anche insieme ai uomini detenuti nella sezione che guardava sul femminile è che i tempi di allarme, di risposta e di soccorso sono stati tempi lunghissimi. I pompieri sono riusciti a entrare in carcere più di 40 minuti dopo.
1: L'inchiesta sull'accaduto però si concluse nel 1992 con 8 assoluzioni.
0: Il primo atto dell'associazione 3 giugno è stato questo, cercare di avere un giusto processo. Gli imputati lì erano coloro i quali avevano delle responsabilità, dal direttore al capo degli agenti, alle persone che avrebbero dovuto collocare questi materassi nel magazzino, a quelli che erano poi preposti alla questione della sicurezza e che quindi avevano, secondo noi, delle responsabilità rispetto ai ritardi avvenuti nei soccorsi. E io invito a leggere la sentenza perché lascia abbastanza stupefatti. Noi ancora oggi diciamo che giustizia non è stata fatta.
1: I giudici tuttavia evidenziarono alcune falle nel sistema della sicurezza e si sottolineò anche il ritardo con cui arrivarono i soccorsi.
0: Io mi sono fatta l'idea che, come sempre, la prima reazione all'interno del carcere è la sicurezza, ma non è la sicurezza delle persone che in carcere vivono o anche che in carcere lavorano, ma è la sicurezza della struttura che viene sempre prima della vita delle persone. Dal 1989 questo non è mai cambiato. Se noi pensiamo all'altra grande tragedia, di quella del carcere di Modena nel marzo del 2020, dove di detenuti ne sono morti 13.
1: Ivana, Rosa, Paola, Lauretta, Lidia, Morsula, Editta, Beatrice, Vesna sono le vostre compagne che non ci sono più, cui si aggiungono anche le 2 agenti che non ce l'hanno fatta, Maria Grazia e Rosetta. Riflettendo su questa storia a distanza di molti anni, crede che oggi le cose andrebbero diversamente?
0: A mio avviso assolutamente no. Credo che il carcere di oggi sia un carcere ancora più indifferente alla vita delle persone. Ricordo

0: ricordo il numero incredibile di morti che ancora oggi avvengono in cella per suicidio, ma non solo per suicidio, o per malattie, o molti anche con la dicitura cause da accertare. E questa è una battaglia che rimane per me e per quelli come me sempre aperta.
1: E voltiamo decisamente pagina. Il 20 maggio scorso è andato in scena Desdemona Studio 1, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto, attiva nel carcere femminile romano di Rebibbia dal 2013, che riunisce donne detenute ed ex detenute. Poi, per la prima volta il 4 giugno, grazie anche al sostegno dell'Associazione Peranànche e dell'Opera di Roma, una replica fuori dalle mura carcerarie. 5 detenute attrici hanno ottenuto il permesso di uscire e di esibirsi al Teatro Nazionale. Una grandissima soddisfazione per tutto il progetto, come racconta al microfono dei Cellanti Francesca Tricarico, regista dello spettacolo e fondatrice della compagnia.
2: Stata la realizzazione di un sogno dal 2013, quando abbiamo iniziato a lavorare lì. Abbiamo sempre avuto questo desiderio di poter portare lo spettacolo che nasce in carcere all'esterno, sia per far sentire la voce di queste donne a più persone possibile, portare attraverso loro la voce di tutte le donne detenute, ma anche per la società esterna, per poter ricordare che il teatro che nasce all'interno del carcere è un teatro della città, è un teatro della comunità, e le persone che attraversano quel luogo sono parte integrante della società.
1: Lo spettacolo è una rilettura dell'Otello di Shakespeare con la partitura dell'Otello di Verdi più il contributo della storia della nave Lady Juliana, che nel XVIII secolo trasportò 250 donne deportate dall'Inghilterra alle colonie australiane. Ci racconta come è venuta quest'idea e poi come l'avete sviluppata?
2: Abbiamo deciso di portare in scena l'Otello perché sentivamo il bisogno di parlare della manipolazione della parola, quanto le parole possano agire sulla nostra vita quotidiana all'interno del carcere, con le parole che si usano con le colleghe di detenzione, le istituzioni, il tribunale, in famiglia. Il carcere, come sempre, fa da cassa di risonanza di quello che accade all'esterno. Inoltre c'era l'esigenza fortissima di raccontare la guerra, tutte le guerre che ci circondano in questo momento storico, le guerre dentro di noi, la paura di abituarci agli orrori che quotidianamente noi assistiamo, e poi da un forte senso di anche di indignazione nei confronti del rischio di diventare indifferenti a quello che consideriamo altro da noi, tra questi anche il carcere. Quindi l'Otello ci permetteva di porre al centro dell'attenzione il potere manipolatorio della parola e poi l'eco della guerra.
1: Il vostro è un Otello che non c'è, e la sua assenza è il motore che innesca il viaggio della drammaturgia. Anche nelle vite reali di queste donne ci sono tante assenze di figure maschili, ma non solo?
2: Abbiamo riflettuto molto su questa riscrittura. All'inizio Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, successivamente avviene una vera e propria metamorfosi e lei pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per Otello. Noi Otello non lo vediamo mai, un eco lontano, come l'assenza nella vita delle loro donne, delle figure maschili, ma non solo. Le donne che sono in carcere sono donne che per la maggior parte hanno subito storie di violenze fisiche, psicologiche, abbandoni. È complesso conquistare la loro fiducia, perché vengono da storie di fiducia tradita, ed è stata anche una scelta molto pensata, perché l'immaginario collettivo è legato alla Desdemona shakespeariana. Invece questa metamorfosi sappiamo che abbiamo rischiato anche di infastidire qualcuno, ma era anche il nostro intento. Troppo spesso ancora oggi l'idea della detenzione femminile infastidisce.
1: Lo spettacolo poi racconta un viaggio reale e simbolico. Il carcere che cos'è per queste donne? Non è anche questo un viaggio, per alcune più breve, per altre meno, all'interno della propria colpa e poi della propria rinascita come persone?
2: Noi abbiamo deciso di ambientare il nostro Otello al femminile su una nave. Abbiamo preso a pretesto questa storia della Lady Juliana e abbiamo scelto proprio la nave per trovare un contenitore che facesse eco proprio al carcere. Per le donne il carcere è un viaggio, può essere un viaggio che porta verso una nuova terra, come può essere anche un naufragio completo, e questo dipende dalle persone che scelgono come fare il percorso detentivo, ma anche dalle opportunità che gli vengono offerte all'interno del carcere e nel dopo carcere, perché non dimentichiamoci che il post carcere è il luogo del vuoto istituzionale maggiore.
1: E E allora ascoltiamo dalle voci delle stesse detenute attrici intervistate nel corso della serata che emozione è stata per loro recitare su un palco fuori.
3: Una bella emozione, un'emozione che non capita tutti i giorni. Per me è stato molto importante, sia per me che le mie compagne. La dedico a tutte loro, a tutte le persone che sono carcerate. Gli dico che non devono mai mollare, che la vita non finisce qua.
4: Clizia, tu in questo spettacolo interpreti la cieca. Che personaggio è?
5: È una donna che praticamente non è cieca dalla nascita, ma è diventata cieca in seguito alla violenza di un uomo. È un personaggio importante ed è un personaggio che, nonostante le atrocità che ha subito, riesce anche a far sorridere. A me personalmente questo personaggio mi ha emozionata molto, perché io nella vita sono così, riesco a far sorridere un po' anche durante l'avversità, ma mi ha anche molto emozionata perché è un personaggio antico, ci troviamo nel 1778, ma è anche molto attuale, perché oggi le donne vivono in un periodo che vengono abusate, violentate, uccise, i femminicidi sono cronaca di tutti i giorni. La cieca è proprio un personaggio attuale e io sono stata contenta di poterlo rappresentare per portare proprio la voce di queste donne che vivono una realtà del genere.
4: Salire su questo palco dal Teatro Nazionale, che emozione è?
5: Beh, è un'emozione grande, un'emozione forte, anche perché io non ho mai recitato, non ho mai fatto teatro in vita mia e ho cercato di metterci tutto l'impegno possibile.
4: Lucia, che cosa rappresenta per te questa giornata e stare sul palco del Teatro Nazionale?
6: Stare sul palco del Teatro Nazionale è stato bellissimo, anche perché sono abbastanza grande da ricordarmi quando si chiamava Super Cinema e ci venivo a vedere i film. È stata un'emozione, un tornare indietro di quando ero ragazzo. È bello recitare qui, è un bellissimo palco, è grande perché noi non siamo abituati a un palco così grande, abbiamo un piccolo teatro, questo è tre volte più grande ed è molto bello, devo dire.
4: Dorota, questo spettacolo al Teatro Nazionale, quanto sei emozionata?
7: È su 199.
4: Tu fai un personaggio cattivo, chi è?
7: Iago, un personaggio molto cattivo che specula, fa complotti, cerca di litigare, alla fine è talmente cattivo che fa morire una innocente Cassia. È proprio un personaggio che, io pensandoci bene, rispecchia il mondo di oggi che vediamo in televisione, politici, discriminazione, le guerre che noi dentro spaventano molto, a me personalmente, perché sono troppe e vogliamo la pace.
4: Avete lavorato tanto su questo spettacolo, oggi è il risultato di un lungo lavoro, che cosa ti porti dentro?
7: Prima di tutto voglio dire che ho superato i miei problemi di parlare davanti al pubblico, che ce l'avevo sempre, anche un gruppo di persone. Invece adesso faccio anche interviste, allora ho fatto grandi passi avanti, ho superato le mie paure, le mie ansie, tutto ciò che dovevo superare nella vita, mi sa.
1: E per la raccolta delle testimonianze delle detenute attrici ringraziamo la collega dell'ufficio stampa delle donne del Muro Alto, Alice Scialoia. E cambiamo argomento. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, edito da Treccani, è il nuovo libro di Antonella Inverno, Head of Research and Analysis di Save the Children e giurista specializzata nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'opera è una ricerca sull'adolescenza di oggi, o almeno su parte di essa, quella che ha avuto conflitti con la legge per reati di natura violenta, che parte da un dato, quello del numero di ingressi in continuo aumento negli istituti di pena minorili, dove un terzo dei minori sono stranieri non accompagnati. Istituti che di fatto sono l'ultima risorsa a disposizione della giustizia minorile, che utilizza specialmente le comunità e le misure alternative. Ascoltiamo le parole dell'autrice su quale fotografia esce dalla sua ricerca.
0: Quella di un sistema di giustizia minorile in affanno. Abbiamo un numero di ingressi sempre maggiore, anche se il problema più grande riguarda l'allungamento della permanenza in carcere, e anche se non c'è un'emergenza criminalità minorile, però questo aumento è più consistente per i reati di natura violenta e violentissima. Non possiamo non ricordare diversi decreti sicurezza che sono stati adottati negli ultimi anni, che hanno portato a un maggior ricorso alla custodia cautelare in carcere e una minore discrezionalità ai giudici che devono decidere rispetto all'aggravamento della pena, per esempio nel momento in cui i giovani si allontanano dalle comunità penali.
1: Dalla sua analisi emerge una generazione fragile e sola, segnata dall'assenza di figure esemplari, penso alla famiglia in primis, ma anche anche agli altri adulti di riferimento, come gli insegnanti.
8: Non parliamo sempre dello stesso fenomeno quando parliamo di reati di natura violenta da parte dei minorenni, ma di situazioni diversificate, alcune delle quali vedono un coinvolgimento molto forte degli adulti. Penso all'aumento dei reati legati alla criminalità organizzata in alcuni territori. Invece quel tipo di violenza di strada che abbiamo visto così tanto aumentare sembra derivare da un vuoto emotivo, cioè il fatto che questi ragazzi a casa non parlano. Spesso vedono nella scuola un nemico, si è persa il concetto di empatia, il concetto del capire cosa sta provando l'altro.
1: Lei mette in evidenza l'esistenza di una generazione anche iperconnessa, ma sostanzialmente priva di empatia e di legami autentici. L'abuso dei social e del mondo virtuale, che relazione ha, se ce l'ha, con il drastico abbassamento dell'età in cui si compie il primo reato?
8: Sappiamo che ai social sono esposti anche ragazzini molto piccoli. Non è tanto nell'utilizzo social che vengono impattati in quanto da quello che sui social circola. Questi sono ragazzi e ragazze che sono stati abituati fin da piccoli a vedere scene di morte attraverso le guerre che si fanno in diretta social, vedono la violenza online, più facilmente la riproducono. Mi lasci dire però che sono anche ragazzi e ragazze che la violenza la sperimentano dentro casa.
1: Eppure vogliamo credere che c'è ancora speranza. Nel libro lei racconta il prepotente bisogno dei giovani di essere ascoltati, la loro ferma volontà di reagire e di cambiare le proprie vite, è così?
8: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi, nessuno ha mostrato reticenze, i ragazzi che ho intervistato che hanno attivato delle permanenze in comunità, strutture diverse dal carcere dove il contatto con l'esterno è più vivo, sono ragazzi e ragazze che riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
1: Come dicevamo, nel 2025 sono stati 1968 gli ingressi negli IPM italiani, che lo ricordiamo sono 17 su tutto il territorio nazionale, con il risultato che circa la metà di questi sono andati in sovraffollamento. Per ovviare a questo disagio sono state messe in campo le soluzioni più disparate. Ad esempio, a Bologna ci sono stati trasferimenti nel carcere degli adulti.
8: Questo è solo un esempio di come il modello del carcere si stia trasformando e si stia avvicinando sempre di più al modello custodialistico degli adulti, dove il problema diventa solo quello di spostare un corpo da un ambiente all'altro. In realtà le carceri minorili sono tutt'altro nel disegno iniziale, sono piccoli istituti comunitari dove dovrebbero starci pochi ragazzi e ragazze e fare dei percorsi tutti tesi verso l'esterno.

0: Ed ora la musica. Siamo nati liberi, è il nuovo singolo del cantautore bresciano Matteo Faustini, uscito il 29 maggio scorso sulle piattaforme digitali e ovviamente in rotazione in radio. Questo brano è stato scritto dopo un'esperienza di 8 mesi in carcere nella casa circondariale Nerio Fischioni di Brescia, dove ha tenuto un laboratorio musicale con i detenuti. Nella nostra intervista racconta che tipo di esperienza è stata e cosa gli ha lasciato. Ascoltiamolo.
1: È stata un'esperienza che non smetterò mai di ringraziare. Ciò che amo della musica principalmente è anche quello che mi permette di fare, come queste esperienze. Sono entrato con tanti pregiudizi, devo essere sincero, sono uscito sollevato e con tante domande in realtà. Sono andato a contatto per tanti mesi con i detenuti del carcere di Canton Mombello qui a Brescia, che è il più affollato d'Italia. Ho conosciuto esseri umani che mi hanno insegnato tanto. Paradossalmente mi sono sentito meno giudicato e un po' più libero dentro a quelle quattro mura. C'è stato molto oscuro, molta empatia. Ci sono proprio delle situazioni veramente complicate che capisci solamente quando ti ci scontri.
0: Lei ha detto che le sbarre più pesanti sono spesso quelle mentali che ci costruiamo da soli, specie se ci rendiamo prigionieri dei pregiudizi degli altri. Lei stesso è stato vittima del pregiudizio entrando in carcere. I detenuti devono ancora combattere contro molti pregiudizi delle persone fuori.
1: La prima gabbia è quella mentale che ci facciamo noi tutti i giorni, il nostro anche autogiudizio. Dall'altro sì, certo, c'è sicuramente un giudizio anche da parte loro, ma molto più sottile rispetto al nostro, nel senso che c'è veramente molto più ascolto e molto più apertura. C'è una fragilità di base di esseri umani che principalmente vogliono solamente essere un po' ascoltati e un po' anche essere capiti.
0: L'argomento affrontato in Siamo Nati Liberi è piuttosto introspettivo, è anche uno spunto di riflessione interiore, però la canzone è comunque pop, anche di liberatorio. Era questo l'obiettivo e perché?
1: C'è un po' questa dicotomia, perché era esattamente quello che ho vissuto in carcere. C'è la ciccia, quindi c'è il contenuto, un comunicare qualcosa della seconda opportunità, della rivalsa, voglia di riscatto, di essere ascoltato, del fatto che non abbiamo firmato un contratto di sangue con le promesse che ci siamo fatte e che possiamo lasciare abitudini che ci logorano, lavori che ci consumano, caratteristiche pigolose che ci fanno solo star male nel nostro corpo. Questa era la tematica, però abbiamo voluto mettere un contenitore che desse ciò che ho vissuto in prima persona io in carcere, cioè un senso di coralità, di spiritualità, un senso di appartenenza. Siamo tutti collegati.
0: Il tema del brano prende spunto anche da alcuni versi liturgici, penso a Mia grandissima colpa, Come altri. Ci racconta come mai?
1: Spesso mi sono sentito molto giudicato dal fatto che se ti comporti bene c'è il paradiso, ti comporti male c'è l'inferno. Il fatto di venire assolto sempre dall'esterno, ma io dentro di me non mi sentivo poi a posto quando tornavo a casa. Poi crescendo ho provato a togliere quel senso di giudizio che io stesso mi attribuivo e ho provato con difficoltà a essere meno autogiudicante.
0: Lei ha definito questa canzone una canzone che dà speranza, non che salva vite, ma che parla di seconde possibilità, di cambiamento e di rinascita. La musica è anche questo per i detenuti, o almeno lo è stata nell'esperienza del suo laboratorio?
1: Sì, lo è stata. Posso dire che alla fine di ogni incontro c'era un pianoforte, nella parte in alto c'era un teatrino e mi mettevo lì e suonavo un pochino. Cantavamo anche cover, canzoni famose. Alla fine ogni volta c'erano lacrime, ci abbracciavamo tutti quanti. Già dalla prima volta mi ricordo tutti in cerchio ad abbracciare di questi omoni e fai un'idea. Poi arrivi lì tutti abbracciati, a piangere, a dirci grazie, a guardarci anche in silenzio. Sono quelle cose che porterò sempre dentro le stanze del mio cuore.
0: Tornerà in carcere altri progetti?
1: C'è la volontà di tornare, di fare altri progetti simili, perché è proprio una delle cose che dà un senso alla mia quotidianità ed è uno dei motivi per i quali amo la musica, perché non c'è solo la musica intesa come stare in studio a produrre e andare sui palchi a cantare, ma anche questo è fare musica.
0: E vi ricordiamo che al termine del programma, dopo la sigla dei Cellanti, potrete ascoltare per intero il brano Siamo Nati Liberi, gentilmente concesso dall'autore. Ed ora qualche notizia in breve. Ancora musica, giovedì scorso all'interno del Braccio Nuovo della Città del Vaticano si sono esibite la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana per un altro appuntamento di musica ai musei, la rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei con i Musei del Papa. Si è tenuta venerdì 12 giugno a Palazzo Marino a Milano la 18ª conferenza internazionale del COPE, Children of Prisoners Europe, promossa da Bambini Senza Sbarre sotto l'egida dell'UE sul tema costruire ecosistemi olistici per i bambini con un genitore in carcere, tra ONG, carceri, scuole, media e società. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Carpineto Romano! E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne. Quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo, e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
0: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
1: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui. Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto. È stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa. E per noi rappresenta moltissimo, perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
0: Un paese che si fonda sulla pietra.
1: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
0: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
1: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
0: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
1: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pietro Aldobrandini commissionò al Caravaggio questo dipinto, che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
0: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
1: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio. C'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
0: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
1: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima. E la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
0: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
1: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
0: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
1: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
0: Chiudiamo con un invito. Perché venire a Carpineto Romano?
1: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare, e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
0: All'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
2: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia. Questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
0: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
2: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino, qui dentro questa collegiata, nel 66 fece la sua prima e unica visita, ma invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura, proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
0: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
2: Infatti è il patrono di Carpineto Romano e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino, San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono il 28 di agosto. E quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
0: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
2: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache, che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
0: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
2: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora, il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650, ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata, e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
2: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpineto, ai fedeli, soprattutto dai più piccoli ai più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: E abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche. Poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono sette i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi, che è preparata internamente da un locale, che è il ristorante dei Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni, e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore, che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti: gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scottadito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti, che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta in mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda Pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Volsci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria, di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese, e è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese. È una DOP. Anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: pane di Vapoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare tutte queste cose.
0: Sì, sì, che cos'è? Ne vale la pena.
1: Che
0: vale
1: cos'è
0: la pena
1: per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. E se non fosse stato anche per le fraschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui?
0: Come
1: a Carpineto?
0: No? Avenata a mangiare a Carpineto che è tutto buono!
1: E con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
2: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui all'interno di questa chiesa. L'esposizione insomma ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato avvenuto nel 1870. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la venna con la quale nel 1891 il Papa firma forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
1: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
2: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana, e anche l'attività religiosa che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
1: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia però.
2: Sì, lì abbiamo una copia perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Nel salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
1: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
2: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
1: Parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti, e vediamo un po' quando nasce il palio.
3: Allora, il palio dell'epoca moderna nasce nel 1993 riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani, le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il palio è l'inizio del 600. precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli. E proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
1: Concorrono a questo palio tutti e sette i rioni, no?
3: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione che è il rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le rioni Omoro. Tutti e sette i rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello che aggiudicano il palio a Lerione vincitore.
1: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
3: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su, ospitati proprio al chiostro di San Pietro, con una cena, permettetemi, luculliana, in cui la cacciagione, i migliori vini la facevano da padrone.
1: Grazie Presidente, quindi sono tanti motivi per venire a visitare Carpineto Romano. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Carpineto Romano. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. I sit and wait.

0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
2: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo della Sinfonia numero 10 in Mi minore, l'opera 93 di Dmitri Shostakovich, un lavoro composto nel 1953, in un momento decisivo della storia sovietica, e può essere ascoltata come un lungo percorso dalla paura alla riconquista della propria identità. E questo percorso è espresso attraverso un linguaggio teso, drammatico, profondamente personale. In questa puntata ci accompagneranno i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Passiamo al primo movimento, moderato, che apre uno spazio oscuro, inquieto, nel quale la musica sembra avanzare lentamente e avanza tra memoria, solitudine e anche presagio del futuro.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della decima sinfonia di Shostakovich. Ora possiamo passare al secondo, un allegro, che concentra in pochi minuti una violenza brutale, un andamento incalzante e spesso è interpretato come il ritratto musicale del potere staliniano.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento della Sinfonia numero 10 in mi minore di Dmitri Shostakovich. E ora passiamo al terzo, l'Allegretto, che introduce il motivo di SCH. Di SCH è un monogramma musicale, un monogramma di Dmitri Shostakovich, cioè la traduzione del suo nome in note, secondo la notazione tedesca. Il D è un re. S richiama ES, che in tedesco significa mi bemolle. C è Do, H è Si naturale, DSCH, che è la firma musicale di Shostakovich, che trasforma la sinfonia in una dichiarazione intima, autobiografica.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento della decima sinfonia di Shostakovich e ora possiamo passare all'ultimo, Andante Allegro, che passa da un'introduzione sospesa a un finale energico. E qui la firma del compositore ritorna con forza, quasi a riaffermare la sopravvivenza dell'individuo.

0: Abbiamo ascoltato la decima sinfonia di Dmitri Shostakovich nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, una sinfonia costruita come un confronto tra oppressione e libertà, tra violenza collettiva e voce personale, un'opera nella quale Shostakovich non propone una vittoria definitiva, ma afferma il diritto dell'artista a resistere, a pronunciare musicalmente il proprio nome. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione, dalla voce più eloquente di quello di Abele.

0: quello che desideri.
1: Pieni di gioia e di gratitudine, invochiamo Dio, principio e fonte di ogni bene.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome, rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Rendici sempre più docili all'insegnamento degli Apostoli, perché la nostra vita sia coerente con il credo che professiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Tu che sei l'amico dei giusti, rendi giustizia a quanti sono oppressi in ogni parte del mondo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Dona la vista ai ciechi e la libertà ai prigionieri. Rianima gli sfiduciati e proteggi gli esuli.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Accogli l'estremo desiderio di coloro che si sono addormentati nel tuo Cristo. Giungano alla gloria della risurrezione.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere i suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio. Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, lodate il Signore. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

una donna cananea, cioè della terra di Canaan, Siro-Fenicia, delle parti di Tiro e di Sidone, si avvicina a Gesù per chiedere la liberazione della sua figlioletta dallo spirito del male. Gesù precisa la sua missione, inviato alle pecore perdute della casa di Israele. Quella donna lo chiama Signore, figlio di Davide, significa che riconosce in lui il Messia, che era nella discendenza di Davide. Da Davide a Gesù ci sono circa 1000 anni. La fede che crede insiste e chiede le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. E Gesù le dice: sì, donna, grande è la tua fede, avvenga di te come desideri. E ottiene così quella donna la guarigione della figlioletta. Questo racconto è un'anticipazione di quello che poi Gesù dirà ai suoi discepoli, di portare il Vangelo a tutto il mondo. Glielo dirà dopo risorto, prima della sua ascensione. Ci sono delle anticipazioni nel racconto del Vangelo. Per esempio, ricordiamo anche l'altro episodio, il servo del centurione, che non è ebreo, non fa parte del popolo ebreo, è un pagano, ma chiede con fede. Quella fede che Gesù non trova nei suoi concittadini, per cui non poté, dice il Vangelo, fare molti miracoli, e a volte non ha trovato neanche nei suoi apostoli, i quali poi chiederanno a Gesù: Signore, aumenta la nostra fede. È la preghiera che anche oggi noi eleviamo al Signore. Dicono i manoscritti che c'era una ragazza che faceva parte del gruppo delle donne che seguivano Gesù e i suoi discepoli, e così serviva assistendo il gruppo. Appena ha saputo, dopo aver partecipato alla crocifissione del Signore, della sua risurrezione, non ha avuto bisogno di null'altro. Si è mossa per annunciare a tutti i popoli pagani, il Vangelo. Un uomo incuriosito dalle sue parole, toccato dal modo con cui comunicava, le dice: chi ti dà il coraggio di fare tutto questo? E lei risponde: l'umiltà. E dopo un attimo di riflessione l'uomo le dice: ma l'umiltà cosa fa? E la donna risponde: mi fa dire per prima ti voglio bene, per questo ti annuncio la salvezza. Magari avvenisse anche per noi questo coraggio dato dall'umiltà e dalla fede in Gesù, per portare agli altri il Vangelo, l'insegnamento di Gesù, la presenza del Signore. E ricordo la testimonianza di Teresa a proposito del luogo in cui ci troviamo a celebrare la messa.
lei guardando, Teresa, questa immagine della Madonna ha testimoniato non molto tempo fa. Il viso della Madonna è diventato triste e gli occhi si sono intristiti come se avesse ricevuto una cattiva notizia e poi ha cominciato a lacrimare. Questa è la testimonianza. L'interpretazione la troviamo in alcune cose dette da San Giovanni Paolo II nell'omelia della dedicazione di questo santuario quando è stato qui in mezzo a noi. Diceva il Papa: sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l'amore di Dio, per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù spesso disorientata, per la violenza che tanto sangue ancora fa scorrere. E diceva ancora: piange una madre quando vede i suoi figli minacciati da qualche male spirituale o fisico, cioè amore e dolore camminano insieme. Maria, nostra madre, così ha manifestato il suo amore per noi ed è l'invito ad accoglierla col suo messaggio di amore a nome di Dio.

professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli.

0: Gli amministratori siano promotori del bene comune, nella pace, nella giustizia e nella solidarietà, preghiamo.
1: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
0: Per gli anziani e gli ammalati, provati nel corpo e nello spirito, affinché trovino conforto, consolazione e incoraggiamento nella carità fraterna, preghiamo.
1: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
0: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
1: O Signore, nostra speranza, ascoltaci.
0: O Signore, ascolta le preghiere di quanti si affidano all'intercessione della Madonna delle Lacrime, affinché possano ottenere la grazia di avere nella tua santa volontà, preghiamo.
1: Signore, nostra speranza, ascoltaci. O Dio onnipotente ed eterno, ascolta le lacrime di ogni madre che a te presenta le sofferenze dei propri figli, perché anche la più piccola briciola della tua grazia può esaudire la loro supplica in Gesù Cristo, che vive e regna con te nei secoli dei secoli.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo.

nostro, per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al Tuo amore, e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la Tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo.

in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai

Colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.

0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'intelligenza emozionale. Tutti noi siamo esseri sensibili. Tutti noi proviamo emozioni e abbiamo sentimenti. Non esiste un solo essere umano che sia estraneo a questa condizione. Eppure, che cosa sappiamo di questa componente così importante della nostra vita? Da Newton in poi ci siamo concentrati soprattutto sulla conoscenza del mondo fisico e della sua meccanica. Grazie allo sviluppo del pensiero scientifico, l'uomo ha raggiunto un notevole grado di dominio sulla natura e si è emancipato da secoli di oscurantismo e superstizione che ne regolavano l'esistenza con conseguenze talvolta drammatiche. È comprensibile dunque che tale liberazione dalle proprie paure ancestrali, unita alla conquista di un maggiore controllo sul mondo e su se stesso, abbia creato nel genere umano una fiducia incondizionata, al limite dell'idolatria, nella scienza. La moderna medicina, grazie a scoperte che hanno consentito di debellare malattie millenarie, ridurre la mortalità infantile e arrivare persino a prolungare la durata della vita, continua a mantenere come unico campo di osservazione, ricerca e applicazione delle proprie scoperte tutto ciò che è misurabile e ripetibile. Questo ha finito per influenzare inevitabilmente anche il modo in cui guardiamo a noi stessi. I grandi progressi in campo medico hanno involontariamente rafforzato una visione riduzionista e meccanicista della natura umana. È per via di questa visione che quando oggi andiamo dal medico per sapere come stiamo, controllerà il nostro battito cardiaco, ci misurerà la pressione sanguigna, ordinerà eventualmente ulteriori accertamenti e dopo averne letti i risultati ci dirà se siamo in salute oppure no. E se lo riterrà necessario ci prescriverà una terapia farmacologica, in teoria senza aver bisogno di rivolgerci una sola domanda. La medicina prende in esame i nostri sintomi e le nostre malattie. Potrà anche in buona parte curarle, ma raramente riuscirà a spiegare perché ci siamo ammalati, quando e perché quella data malattia si è manifestata, perché a parità di condizioni colpisce qualcuno e risparmia un altro. Anche la tecnologia digitale si è rivelata in grado di ridurre tutta la complessità del comportamento umano ad algoritmi capaci di misurare i nostri atti e fare predizioni. La complessità del nostro essere è stata ridotta a poche unità statistiche e i dati sono la nostra nuova religione. Ma è davvero questo quello che vogliamo? Personalmente credo che un mondo senza emozioni e sentimenti e soprattutto un mondo senza coscienza sia destinato alla catastrofe, qualcosa a cui siamo già pericolosamente vicini. Dobbiamo prendere atto che il pensiero scientifico e tecnologico, per quanto fondamentale, riguarda soltanto una parte ancora molto limitata della conoscenza. Non si tratta di sviluppare un pensiero antiscientifico, né di mettere in competizione la visione scientifica con quella filosofica, psicologica, umanistica o spirituale, ma di unire le forze e coniugare tutte le conoscenze che abbiamo e utilizzarle a esclusivo vantaggio della nostra umanità. Se vogliamo continuare a vivere su questo pianeta e proseguire sul cammino dell'evoluzione e del progresso, non possiamo che avere fiducia nella nostra capacità di pensare in autonomia, avere fiducia nei nostri sentimenti e nelle nostre emozioni. In altre parole, comprendere e spiegarci il mondo anche attraverso quello che sentiamo, con una nuova intelligenza emozionale. Preso atto di come va il mondo quando è governato esclusivamente dalla visione materialistica, non possiamo che tornare a dare il giusto valore a questa componente intangibile delle nostre vite. Le nostre emozioni dovrebbero essere considerate una risorsa preziosa, un vero e proprio codice di orientamento per le nostre scelte. Per invertire una rotta che ci sta conducendo verso il declino in quasi tutti gli ambiti fondamentali della nostra esistenza, occorre un vero e proprio salto evolutivo, il passaggio a una nuova dimensione di coscienza che consideri la buona salute emotiva delle persone, delle comunità, dei popoli, delle nazioni come una priorità. Dobbiamo modificare la credenza che le emozioni siano soltanto materia da psicologi e che rappresentino una pericolosa interferenza nell'organizzazione della società e delle attività produttive. Le nostre emozioni, incluse quelle che consideriamo negative, oltre a essere ciò che ci rende umani, empatici, compassionevoli e cooperativi, ci permettono di comprendere la realtà più di qualunque dato numerico o indagine statistica e costituiscono la verifica più autentica circa la bontà delle nostre decisioni e dei nostri comportamenti. Conoscere meglio l'insieme delle emozioni che proviamo fin dal momento della nostra gestazione e per il resto della vita vuol dire avere accesso a una risorsa inesauribile per orientare al meglio e al bene individuale e collettivo anche le scelte politiche ed economiche. La conoscenza delle emozioni e del loro impatto ci spinge a curare di più la salute e a perseguire un bene condiviso senza un elevato costo ecologico. Ed è dalla comprensione di cosa proviamo, di come ci sentiamo, che ricaviamo il principale orientamento e siamo in grado di valutare la convenienza, la bontà e l'utilità delle nostre decisioni. Guardare dentro noi stessi è la strada migliore per creare il mondo che vogliamo.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Come ci mostra il Vangelo, Gesù ha guarito i malati di ogni tipo. Ha dato la vista ai ciechi, la parola ai muti, l'udito ai sordi. E quando guariva le malattie e le infermità fisiche, guariva anche lo spirito.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Un solo grande ascolto occuperà tutto il nostro spazio musicale. Ciò che infatti intendo proporvi è la Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven. Il compositore scrisse pochissima musica sacra, solamente tre composizioni intitolate Cristo sul Monte degli Ulivi, opera 85, la Messa in La Maggiore, opera 86 e questa Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123. Se nell'oratorio Cristo sul Monte degli Ulivi Beethoven sceglie come tema l'umanità di Gesù, il dramma del suo trovarsi in totale solitudine faccia a faccia con la morte, e nella Messa, opera 86, adotta schemi tradizionali pur raggiungendo momenti di altissima originalità, è tuttavia nella Missa Solemnis opera 123 che Beethoven giganteggia sulle altre composizioni di musica sacra. Tale partitura, assieme alla Nona Sinfonia opera 125, rappresenta senza ombra di dubbio uno dei vertici della sua parabola compositiva. Beethoven aveva iniziato a lavorare alla partitura già dal 1818, quando aveva ricevuto notizia che l'arciduca Rodolfo d'Asburgo era stato nominato arcivescovo di Olmütz in Moravia e avrebbe preso possesso della sede arcivescovile nel marzo del 1820. Quindi la messa venne concepita proprio per onorare quel suo grande protettore mecenate. Si mise al lavoro avendo davanti a sé ancora un anno e mezzo, ma la composizione però gli richiese molte più energie di quelle previste. Fu costretto a passare in rassegna la musica sacra, a partire dal canto gregoriano fino a Palestrina e ai Bach. Cercò di migliorare la sua conoscenza della prosodia latina. Proprio in una lettera datata 29 luglio 1819 all'arciduca Rodolfo, Beethoven scrisse: «Gli antichi ci servono moltissimo perché, per lo più, hanno un vero valore d'arte. Ma la libertà, il progresso nel mondo dell'arte, come in tutta la grande creazione, sono scopo. E sebbene noi moderni non siamo tanto avanti in fatto di saldezza quanto i nostri antichi precursori, tuttavia la raffinatezza della nostra cultura ha ampliato parecchie cose». Dunque è evidente il valore artistico dell'antico stile, ma inserito in un quadro di più raffinata evoluzione musicale. Ultimata questa Missa Solemnis, Beethoven ne fu intimamente soddisfatto. Tale stato d'animo trapela in più di qualche lettera del suo epistolario. Egli la considererà sempre come il prodotto più felice del suo spirito. In una lettera del 16 settembre 1824 all'amico Andrea Streicher disse: «Nel lavorare a questa grande messa, la mia intenzione principale era di destare dei sentimenti religiosi tanto in chi canta quanto in chi ascolta». Il risultato è una composizione lunga, complessa, grandiosa. L'organico è dilatato al massimo, quattro solisti, soprano, contralto, tenore, basso, coro, orchestra e organo. Il linguaggio musicale è proteso in avanti e contiene già i semi dei successivi sviluppi della musica. Questa capacità di sfruttare fino all'estremo limite le risorse del canto e dell'orchestra preannuncia in certi momenti il futuro linguaggio di Gustav Mahler. La Missa Solemnis è ovviamente articolata secondo lo schema della Messa Cattolica Romana, il cui impianto generale fa perno sulle seguenti parti: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Significativo quanto Beethoven scrisse accanto all'inizio del Credo, riportando le parole «Dio sopra ogni cosa, Dio non mi ha mai abbandonato». Ascoltiamo allora di Ludwig van Beethoven la Missa Solemnis in Re Maggiore opera 123 per soli, coro e orchestra, nella esecuzione di Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso. Il violino solista è John Corigliano. Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Finlay Williamson. La New York Philharmonic è diretta da Leonard Bernstein.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso, John Corigliano, violino solista, Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Philen Williamson, la New York Philharmonic era diretta da Leonard Bernstein. E con questo lungo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro consueto spazio radiofonico dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, i testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sales, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
2: Buongiorno.
1: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
2: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco. Però
1: già la parola Sales sì, ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare. Sì. Dalla testimonianza di San Francesco di Sales.
2: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani

0: con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
1: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso l'aspetto biografico, ma anche attraverso i suoi scritti.
0: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito, in quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, non, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano? Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano? Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Délivrance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi, Parigi in questi giorni. Lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza. E poi, quando ha finito gli studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove i studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta, e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia. Il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, dove va a pregare nella casa di Nazareth. Torna a casa, e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre, per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote un sacerdote normale per qualcuno che viene dalla nobiltà non era possibile, dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, e lo farà fino alla fine della sua vita.
1: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
0: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso, e c'erano attacchi, eccetera, eccetera, gli uni gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce, perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto. E dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese, non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica, e comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case, così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Chablese, e riesce pian piano a convertire. E sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi, e decidono di fare la stessa cosa.
1: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito?
0: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto... comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
1: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
0: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
1: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota, perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
2: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: se no come Francesco Di Sales li spiega, come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco Di Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante che su cui Francesco Di Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto, lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare. No?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha fondato.
0: Sì, insieme con Jean de Chantal. Sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano della vita normale, poi entrano nella vita di clausura, e Francesco Di Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco Di Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco Di Sales, perché Francesco Di Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco Di Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco Di Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare, una domanda molto bella è quando per esempio le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo.

L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque, la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente da prima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio è, per Dio stesso, molto spiacevole.

0: Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole, perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, però ciò che veramente è necessario, è elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice, guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno. Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando Lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui Lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltate le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, Lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento Lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco dice, guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile, sì, di Gesù, che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili, sì, per, sì, i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente usa delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche, il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede, ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usava dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento, perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile. E così su alcune, anche sull'impostazione della Chiesa, lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita, così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto, come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no? Ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore. Per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, possiamo dire che San Francesco di Sales ha anticipato un Concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: È chiaro perché anche Paolo VI lo dice così. Sì.
1: Quindi siamo tranquilli sotto questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po' e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sales, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano, e che
0: Es
1: riflette la canzone, il suo
0: sì,
1: messaggio.
0: è scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Duwin, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, hai detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera, o almeno qualche passaggio delle sue opere, per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Duwin, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Di Gheorghi Ligeti ascoltiamo il Quartetto per archi numero 1 di Witold Lutoslavski, Quartetto per archi. Esegue il Quartetto Hagen.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Gheorghi Ligeti, Quartetto per archi numero 1, quindi di Witold Lutoslawski, Quartetto per archi. Ha eseguito il quartetto Hagen. E per concludere Eric Kunzel e The Cincinnati Pops Orchestra.

Con la musica di Eric Kunzel e The Cincinnati Pops Orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Antonio Salieri La locandiera, dramma giocoso per musica in tre atti sul libretto di Domenico Poggi e tratto da una commedia di Carlo Goldoni. Atto secondo. Personaggi e interpreti: Mirandolina Alessandra Ruffini, soprano; il marchese di Forlimpopoli Gastone Sarti, basso; il conte d'Alba Fiorita Oslabio Di Credico, tenore; Fabrizio Piero Guarnera, basso; il cavalier di Ripa Fratta Luigi Petroni, tenore; Lena Paola Leolini, soprano; Rinaldo Alessandrini clavicembalo, Caterina Dell'Agnello al violoncello. Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna, Arturo Toscanini, dirige Fabio Luisi.

la stimo. Mi piace essere servita, vagheggiata, onorata, onesta vivo.

0: risata troppo presto è finita.
1: Con attenzione, l'avete voi sentita?
0: E come? L'autore si sa chi sia.
1: L'ha fatta un cameriere, non so di quale albergo, e per quanto m'ha detto una persona, la fe per la padrona.
0: Un cameriere? Oh sì, probabilmente sarà di quel Fabrizio che stava con la nonna. Colui senza giudizio, è vero, improvvisava. Lo può far disperare, non può capire.
1: A Fabrizio cervello non mancava. Sbagliate, padroncina.
0: Sapete la risposta che fece la padrona?
1: Per certo non la so.

per verità, ma restaste ambedue con libertà. E poi quell'altro conte regala gli orecchini. Basta!

0: Io disgraziato, per voler troppo bene alla padrona, mi trovo pien d'affanni e licenziato. Ma il conte, il cavaliere ed il marchese, che sono la cagion di quest'affanno, corpo del mondo rio, la pagheranno. E il Fabrizio, dov'è Mirandolina? Giusto è venuto a tempo, non lo so.
1: Non era qui, poc'anzi?
0: Dico che non lo so.
1: Ma come non lo sai?
0: Ma come non lo sai? Io non lo so.
1: Che impertinenza è questa? Or ti rompo il bastone sulla testa.
0: A chi?
1: A te.
0: E via lo spettonaccio.
1: Miserabile, impegno, villanaccio.

0: ossequio che ti venga il malanno. Quando credevo già fosse pentito e che la bile a lui fosse passata, m'ha fatto una paura indiavolata.
1: Così timido si è. Ora discorriamo un po' della padrona, al caro cavalier di Ripafratta. Usa attenzione tal mirandolina che mi fa sospettar marchese ca.
0: Se il cavalier mettete al mio confronto, mi fareste di certo un grande affronto.
1: Sentite, dove andate?

Mi son molto alterata con quell'impertinente di Fabrizio. Sa che non son capace andar contro.

0: casa vostra m'avete licenziato. Vengo pria di partire a fare il dovere mio.
1: La vostra impertinenza meriterebbe ch'io. Basta, me ne vista, ci vuol pazienza.
0: Se la lingua tra cuore se in qualche eccesso, vi prego perdonarmi. Alla fine fa cagione l'amore che per voi sento. Dei vostri capitali è questo l'inventario, e se credete guardate in ogni lato e tutto troverete raddoppiato. Un sol quattrini per me non avanzai, ma l'interesse vostro non di fare ogni or pensai, e voi per gratitudine o meglio stile usato, invece di premiarmi m'avete licenziato.
1: Proprio mi fa pietà, ma vorrei si levassi la gelosia di testa. L'amo di cuore anch'io. Fabrizio, sentite.
0: Signora, cosa dite?
1: Lodo la vostra mia, ammiro il vostro cuore, alla vostra attenzione sono obbligata. Seguitate a servirmi con amore e non sarò, come credete, ingrata. Chi è?
2: Il Mangolino!
0: È il marchese, bello!
1: Costui che cosa vuole? Restate qui!
0: Ma sentite di grazia una parola fuori se vorrà!
1: Restate! Non voglio con costui restare qui sola!
0: Eppure non può negarsi che la donna non sia di gran giudizio!
2: Sappiate che Fabrizio mi ha levato il rispetto! Voglio soddisfazione!
0: Sì, volentieri!
2: Corpo di Satrasso, ringrazia la padrona! E quel che è stato, è stato!
1: Sempre il signor Marchese cede in gentilezza! Ne son molto tenuta! E voi, Fabrizio, adesso in mia presenza! Chiedetemi il perdono, Sua Eccellenza!
0: Signora, con ogni ossequio!
2: Svecchio, e non se ne parli più, sol soddisfatto. Con gente tal non c'è da fare il male.

oltregiorno. Siamo amici, sì o no? Bravo Fabrizio, abbi giudizio.

0: Ve lo dirò con comodo.
1: Ebbene, ma avete inteso?
0: Ho capito abbastanza e dal vostro buon cuore son penetrato. Che proprio mi vuol bene. Un segno è questo.

0: subito, in quest'istante, dite a Fabrizio ordini i cavalli ed al mio servitor faccia il baule.
1: Fabrizio è andato fuori, ma come torna resterà stordita. Di questa novità resto stordita.
0: Se non faccio così, corpo di pazzo, vilipeso sarò da tutto il mondo. Quello che più m'affanna e più mi duole è il foglio che vergai di proprio pugno. Di questo sol m'arrabbio e mi confondo. Forse non capirà quei denti oscuri, ma se intende poi, sono strumenti della vergogna mia proprio sicuri. Mirandoli a miei, da me che brava, le veggo un foglio in mano, mi porta il conto. Ed or che devo fare? Questo cimento ancor devo soffrire, già che in breve di qui potrò partire.

0: Portatemelo pure.
1: Prenda.
0: Ma voi chi avete e che piangete?
1: Niente, signor. Mi è andato il fumo agli occhi.
0: Il fumo agli occhi? E basta. Or quanto importa il conto? 20 pavoli in tutto. Ma come 20 pavoli per 4 giorni di trattarsi, nobile?
1: Signor, quello è il suo conto.
0: Ma qui le altre vivande servite pure a me questa mattina, segnate non le vedo.
1: Il conto non mettio, quello che do.
0: Me l'avete donate?
1: Perdona l'ardir mio, tradisco il mio.
0: Ma che del vostro cor turba il sereno?
1: Non so se il fumo sia... Oppure, signore,
0: forse patito avete.

0: se non vado via. Orsuttene, queste sono due doppie, per mio amor le godete e compatite. Mirandolina, ohimè, Mirandolina, è svenuta per me. Mirandolina, oh, che forse di me sei innamorata, ma in così poco tempo, e perché no, non sono io pur di lei innamorato. Niente non ho per farla rinvenire, io che non tratto donne, spirti non ho né sali e meno ampolle. Chi là? Ve nessuno. Anderò io, che si tu benedetta.
1: Adesso la vittoria è già perfetta, ma ho fatto un po' temere, molte sono le mostrarmi per far cadere gli amanti. E quando

per un po' di opera abbiamo trasmesso di Antonio Salieri il secondo atto della Lucandiera, dramma giocoso per musica in tre atti sul libretto di Domenico Poggi e tratto da una commedia di Carlo Goldoni. Personaggi e interpreti: Mirandolina Alessandra Ruffini, soprano; il marchese di Forlimpopoli Gastone Sarti, basso; il conte d'Alba Fiorita Oslabio di Credico, tenore; Fabrizio Piero Guarnera, basso; il cavalier di Ripafratta Luigi Petroni, tenore; Lena Paola Leolini, soprano; Rinaldo Alessandrini, clavicembalo; Caterina Dell'Agnello al violoncello. Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna, Arturo Toscanini, ha diretto Fabio Luisi. Il terzo atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Ed ora dal Papa Rock. Ascoltiamo Stevie Nicks. È una selezione da Rock a Little. Okay.